Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha un suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima.

0: verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
1: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
0: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
1: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
0: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusatemi il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è la verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che Lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di Lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
0: Come no, essere stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nuncio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questo fonte di poter riempire,
1: la nostra anima, dice.
0: Ecco, che questo sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
1: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
0: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e

che ci risorge da dentro, ecco, una parola per, specialmente per tutti i giovani, se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione.

0: Persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non, proprio è così. Però qua a Medjugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come no. Siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse

successo tanto tempo fa. Eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, e di aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo

sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore. Liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo

seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria,

piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

e a Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di

Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi,

misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi.

prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмеченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le nemicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice portava un abito sudicio, dice proprio così, la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le nemicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco, questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno pacifico. Precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: E finalmente siamo qui con voi, siamo in diretta con la rubrica Giovani nella Fede. E la scorsa puntata, come vi ricordo, abbiamo parlato della vocazione. Abbiamo iniziato a parlare della vocazione insieme a un dono, il dono di aver avuto qui sono assunta. Oggi ne abbiamo due di doni, quindi li lascio ecco presentare, così ci dicono chi sono, da dove sono.
1: Io sono, grazie intanto, io sono Alessandro, sono originario di Mondragone in provincia di Caserta e vivo qui ad Assisi da ben 12 anni.
2: Io sono Elisabetta, sono sua moglie, siamo sposati da 9 anni, anche io originaria della provincia di Caserta e abitiamo qui ad Assisi da quando ci siamo sposati.
0: Ecco, e abbiamo qui con noi questa sera e ecco, intanto già vi ringrazio a prescindere di essere stati qui con noi, di stare qui con noi. È
2: Grazie a voi per l'invito.
0: stato un piacere. E niente, quindi come vi dicevo, anche quest'oggi parleremo di quella seconda, tra virgolette, seconda parte della vocazione per un giovane, la vocazione che è un passo molto importante all'interno della fede, di un cammino di fede del giovane. E quindi ecco, oggi lo affronteremo insieme ad Alessandra e Elisabetta, ascoltandoci quello che hanno da dirci. Come sempre, come ogni puntata, potete parlare, interagire insieme a noi tramite WhatsApp con le chiamate o messaggi per dirci qualcosa o anche per fare delle domande a loro. Quindi se avete delle curiosità, se c'è qualcosa che vi colpirà di quello che diranno. E come ogni puntata partiremo con un video che ci dà anche un po' la carica, diciamo, ci inizia questo percorso di questa puntata e ascoltiamo ecco il canto di Deborah Vezzani come un prodigio.

0: Ed è proprio nello scoprirci questi prodigi che il Signore ci fa scoprire anche quella che è la nostra vocazione. Accettando questo nostro essere prodigi, accettiamo la nostra vocazione. E oggi ecco, qui insieme ad Alessandra e Elisabetta, parleremo di quella che è stata per loro la vocazione. Quindi vi chiedo, ecco, come proprio prima domanda a bruciapelo, com'è stato per voi, insomma, qual è stata per voi la vocazione che avete ricevuto? Considerando, ecco, che ci stiamo riferendo soprattutto ai più giovani, quindi a ragazzi che magari non sanno come intraprendere questo cammino di vocazione.
1: Beh, diciamo che questo canto un po' ci dice qualcosa di importante, no? Cioè l'essere prodigio. E non si è prodigi davanti a Dio quando si è al top. Nel mio caso condivido questa piccola esperienza dicendo proprio questo, che in un momento storico della mia vita dove giovanotto, un po' balordo, carico di tanti errori, quindi ero un po' un ragazzotto di strada e lì non avevo minimamente consapevolezza di cosa fosse quest'amore di Dio per me, ma poi piano piano lo si scopre anche nel dettaglio minuzioso, no? E che cosa è successo? Che io mi ritrovo a fare un'esperienza di Dio tutta nuova, tutta particolare della mia vita. Intanto ti dico che Dio veramente, quello che diceva il canto, non si può fuggire dalla sua presenza, perché lui c'è sempre e ti ama in qualsiasi condizione tu ti trovi. Però quando poi si prende consapevolezza in che condizione si è, io mi vergognavo di dovero. Ma questo non ha permesso però il distacco di quest'amore, perché lui mi ha raggiunto in un momento storico dove io in quel momento stavo giocando a una bisca clandestina. Cioè, immaginati come sbalorditiva sta cosa, no? Io ho preso coscienza lì, era il 25 dicembre, stavo giocando a carte e mi sono reso conto che in quel momento nasceva questo bambino, avevo proprio la consapevolezza che lui nasceva per dare la vita per me e io stavo buttando la vita, cioè giocando, fumando, quindi facendo una serie di errori, attaccandomi a cose vane che non mi davano vita, anzi, me la toglievano, mi toglievano proprio l'aria, no? E quindi mi sono reso conto che veramente potevo essere questo prodigio. E mi sono lanciato, ho iniziato a camminare, a ricercarlo. E più lo ricercavo, più lo trovavo. Più lo trovavo, e più sentivo il bisogno di trovarlo ancora. E quindi è iniziato questo cammino vocazionale, con un'esperienza secondo me significativa, quando ho incontrato, perché da solo poi dopo la vocazione è per te, è per me. Però poi dopo la scopri veramente quando ti metti nelle mani sue e dei fratelli che ci dona. Lì ho fatto già un incontro conoscendo proprio Elisabetta in quel periodo, molto particolare, come ripeto, perché ero stato invitato ad accompagnare un sacerdote, mi ero confessato dopo 15 anni, quindi immagini tu che esperienza. Però questo sacerdote, molto furbo e astuto, mi fa un invito, dice: mi vuoi accompagnare ad un incontro che ho con dei giovani? E io l'ho accompagnato. Accompagnandolo, mi sono reso conto che poi veramente ci volevo stare anche io in questo incontro, sentivo il bisogno, il desiderio, e lui mi ha dato questa possibilità. Poi sono stati dei giorni fantastici, ho vissuto cose straordinarie, ma nell'ordinarietà. E mi sono sentito amato per quello che ero. Ritornando, questo sacerdote mi invita ad andare in chiesa, e proprio in chiesa, dalla bisca della strada a questo luogo di grazia che è la chiesa, ho conosciuto dei giovani, tra cui c'era Elisabetta.
2: Per me la vocazione è stata ed è attualmente proprio quella felicità della quale ci ha parlato Giovanni Paolo II nella GMG del 2000, famosissima perché a tanti di noi che eravamo giovani allora, quell'esperienza e alcune parole ci si sono proprio stampate nell'anima. Ed è questa felicità che tu cerchi, alla quale dai tantissimi nomi e tantissime forme, ma poi vedi che solo veramente la presenza di Gesù dell'amore di Dio nella tua vita può dare un senso effettivo. Quindi io ho sempre frequentato la parrocchia, ho cantato nel coro, ho fatto parte della gioventù francescana, cioè sempre comunque ho vissuto una realtà. E il mio cuore aveva anche poi questo profondo desiderio di aiutare gli altri, quindi anche proprio come volontariato alla mensa dei poveri, sentivo questa chiamata e in un certo senso, come dire, avevo anche quando fai del bene sei felice, no? E sei felice. Però c'era come qualcosa che ancora mi chiedevo dentro, cioè ma che cosa vuoi veramente da me? Quindi nel mio cuore c'è stato anche per un periodo il desiderio magari di servire Gesù con tutta la mia vita, no? Come abbiamo visto anche la settimana scorsa con Sor Assunta, con questa donazione. Però c'era qualche cosa che era come se mi mancava. Questa cosa che mi mancava io l'ho ritrovato nello sguardo di Alessandro, quando quel giorno in cui ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti sia la prima volta sia successivamente, c'è stato uno sguardo che ha interpellato il mio cuore. Quindi io quando penso alla vocazione penso che è la chiamata di tutti, quindi ad amare Gesù e ad amare Gesù nei fratelli, sempre. Quindi indipendentemente da quello che sarà la nostra chiamata. E poi nello specifico è Gesù stesso che ti dà delle indicazioni, quindi magari come è capitato a noi ti mette accanto una persona che non conoscevo, avevamo due strade totalmente diverse, venivamo da mondi completamente diversi, però a un certo punto ci ha interrogato, ci ha fatto mettere l'uno di fronte all'altro e ci ha fatto vedere che forse quello che era il mio desiderio, quello che era il suo desiderio, poteva proprio andare insieme. Quindi non solo l'innamoramento, e anche lì c'è una vocazione, perché quando ami una persona è una chiamata ad amare quella persona. Io amo Alessandro, ma amo Alessandro che ho sposato, l'ho sposato in chiesa, nel nome di Gesù, come devo dire?
1: Sì.
2: Non so se...
0: E quindi ecco, questo vostro incontro alla fine è stato anche benefico, insomma, un po' per lui, per comunque la strada quella che aveva, ma benefico per te, per come ecco, ci stavi un po' dicendo.
2: Guarda, è stato, credo, un dono vicendevole, perché sicuramente la mia presenza nella sua vita, questo forse lo può dire lui, avrà aiutato a fare dei passi che forse senza il mio aiuto non avrebbe potuto fare, senza la mia presenza più che il mio aiuto, senza il nostro amore. Però io dal canto mio sicuramente senza la sua presenza accanto non avrei fatto neanche io delle scelte o dei passi, e tutt'oggi non vivrei il mio essere, come dire, così felice senza la sua presenza accanto a me.
0: E questo ecco, comunque sia, per come insomma ha raccontato Alessandro la sua esperienza, sono dei passi abbastanza difficili anche per un giovane comunque da fare. Il sapere anche, il riuscire a capire anche quando si cade, quindi nel momento in cui ecco, come te Alessandra, hai capito che sei caduto, non è da tutti avere la forza di rialzarsi un po', quindi riprendersi in mano la vita. Per te è stato semplice, difficile, facile?
1: Allora, a mio avviso, guarda, raccontare oggi anche con un filo conduttore mi fa comunque intanto far memoriali di cose che mi hanno dovuto far uscire da me stesso, anche perché poi dopo non devi permettere a nessuna incertezza di annidarsi dentro di te e di toglierti la felicità, perché le paure a volte aiutano a lavorare, cioè, però i desideri, cioè oggi bisogna guardare veramente nel profondo del proprio cuore il desiderio che tu hai, perché io mi ricordo bene che chi mi ha permesso di muovere i passi, chi mi ha permesso di fare le corse, perché erano delle corse verso la meta, piccoli passi possibili, no? Qualcuno ci ha veramente condiviso dando anche testimonianze importanti, però questi piccoli passi possibili li fai con tutto te stesso, cioè non puoi pretendere che hai tutto chiaro, hai tutto sicuro, hai tutte certezze. Cioè a volte è importante dirsi questo, cioè che non è tanto il fatto che uno possa cadere, ma il desiderio di rialzarsi, il desiderio di sapere qual è la meta. Cioè lo stesso Gesù, no? Visto che qui possiamo permetterci di dire questa cosa, è caduto, cioè umanamente è caduto, fisicamente è caduto faticosamente, però si è rialzato, eppure lui sapeva dove era la sua meta, era donare la vita per noi. E quindi a volte in modo anche molto serio dirselo, io vorrei, desidererei almeno donare la vita per lei, che è la prima che il Signore mi ha messo vicino, ma noi sappiamo, abbiamo dei figli, e quello che poi alla fine penso che ci aiuta tantissimo è il desiderio, perché cioè, il desiderio di amore è già amore, cioè quindi lavorare su questa grande base.
0: E ecco, adesso dopo aver scoperto insieme a Deborah di essere dei prodigi, scopriamo il perché siamo dei prodigi ascoltando il canto dei Reali, Sono figlio di un re.

0: Ed eccoci con questa canzone dei Reale che appunto ci fanno capire che siamo dei prodigi perché appunto siamo figli di un re, figli di qualcuno che ci ama immensamente e quindi ci ama così tanto che ci rende delle meraviglie ai suoi occhi e agli occhi degli altri. E quindi ecco, come vi dicevo prima, è qui che noi scopriamo quella che è la nostra vocazione. Quindi è in questo essere meraviglie che Alessandro e Elisabetta hanno scoperto la loro vocazione. Però anche la scorsa puntata parlavamo con Suor Assunta di un passo fondamentale della vocazione, che è quella parola un po' strana che si chiama discernimento. Quindi quella fase, chiamiamola, che ci aiuta a scegliere se realmente siamo nella nostra strada. E quanto è stato per voi fondamentale questa fase di discernimento?
1: E penso che sia stata vitale, c'è poco da dire, perché il discernimento ci ha permesso innanzitutto di fare verità di quello che un po' dicevo prima, di guardare questi desideri che ci abitano e dargli un nomignolo, piano piano gli si dà un nome e se questo è il desiderio che veramente ti abita, portarlo fuori e iniziare a confrontarsi. E nel nostro caso il discernimento è stato fatto, ci siamo lasciati aiutare da un frate che ci metteva veramente innanzitutto sempre la parola di Dio davanti, perché se tu desideri seguire Lui e lasciarsi amare, perché è quello il grande lavoro anche da fare. Il discernimento ti permette innanzitutto di scoprire la tua vocazione, di accoglierla, di dire un sì e di essere disponibile. E questo lo fai solo se ti senti amato. E quindi è importante.
2: Sì, io concordo su tutto quello che ha detto Alessandro e aggiungo semplicemente che il discernimento è proprio uno strumento per capire quale strada, quale delle strade imboccare, no? Ma non alla grande risposta, proprio giorno per giorno, momento per momento. E non ci sarà mai chi è che ti dirà quello che devi fare, questo è importantissimo, perché altrimenti possiamo pensare anche per i giovani, vabbè, affido la mia vita a una persona che mi aiuta a discernere, non sceglie per te. Quindi è importante ascoltare quello che abbiamo dentro, come lo è stato per noi, ed è importante fidarsi di chi comunque poi ti accompagna, che magari ti darà una parola, ti darà un suggerimento, ti darà un'esperienza da vivere e in quella Gesù si manifesterà. Almeno questo è stato, come dire, per noi importante. Sicuramente senza tante esperienze, senza tanti consigli, senza tante cadute, senza tanti suggerimenti, noi non potremmo stare qui a raccontare la nostra storia. È stato importante fare delle scelte insieme e farle anche con chi ci ha accompagnato e quindi ci ha accompagnato non solo nel cammino, ma poi ci ha accompagnato anche all'altare a sposarci.
0: Beh, anche un po' un senso di continuità con quello che avete vissuto. E ecco, però non sempre la strada nello scegliere, nel comunque nell'accettare la propria vocazione è semplice. Ci sono stati dei momenti di crisi o momenti in cui invece avete affermato ancora di più questa vostra vocazione o anche entrambi,
2: Sì. Beh,
0: perché no? Sì.
2: ci sono stati dei momenti di crisi in cui abbiamo proprio scelto di allontanarci, cioè nel senso che il nostro fidanzamento doveva prendere la forma di un imbuto e scegliere veramente la strada da intraprendere. Quindi a un certo punto ci siamo sentiti chiamati a essere veri per quello che stavamo scegliendo e per fare alcune scelte abbiamo dovuto anche prendere un momento di distanza, che questo ha portato sicuramente a una crisi pure personale, no? Perché avevamo intrapreso un fidanzamento, eravamo felici, avevamo intrapreso, come
1: Avevamo i nostri
2: dire,
1: piani,
2: i
1: i nostri
2: nostri
1: sogni.
2: piani, però ecco, andava proprio setacciato veramente per bene quello che avevamo nel cuore e questo l'abbiamo fatto in un momento in cui siamo stati distanti, finché non abbiamo risentito dentro quello che Dio ci chiamava, cioè a condividere la vita insieme.
1: Si può aggiungere che ad esempio il discernimento ci ha permesso di chiamare per nome quelle paure di cui, che non è che non c'erano, anzi, ci ha permesso di metterle proprio, di guardarle in faccia, di essere consapevoli che solo la verità ci rende liberi, perché Gesù ce l'ha detto, no? È la verità che vi rende liberi. E il discernimento è uno strumento per fare verità, come ti dicevo. Nella verità ci siamo dovuti dire anche delle cose che
2: non erano
1: tutto sommato
2: belle.
1: Ci hanno fatto anche male, ci siamo anche feriti.
2: Sì.
1: Però quella verità era necessaria, era secondo me vitale per andare avanti e per costruire su quella roccia.
2: Sì.
1: Perché arriveranno, cioè il Vangelo è chiaro, arriveranno le burrasche, arriveranno le mareggiate, non è che non arriveranno, però se tu costruisci sulla roccia, se tu fai discernimento, se tu sai qual è il vero desiderio che hai nel cuore, non ti butterà nulla giù, perché hai messo veramente Cristo al centro. Nel nostro caso abbiamo scelto di mettere Cristo al centro, e quando sono arrivate le tentazioni, le paure, gli errori, ce li siamo con fatica detti. Ancora oggi siamo comunque genitori di due splendidi bambini, abbiamo anche la grazia di essere veramente genitori in modo particolare di Maria Chiara, che è una bambina speciale, quindi siamo anche provati nella fatica, però cioè, non sempre, come diciamo, non sempre il dolore è sintomo di infelicità, non è sempre così. Noi siamo felici nonostante nella nostra famiglia ci siano fatiche, ci siano dolori. Questo ce lo permette oggi di essere dritti, come è stata Maria sotto la croce. Noi lo diciamo veramente con voce molto flebile, però ci permette di stare dritti perché abbiamo la certezza che continuiamo a fare discernimento.
2: E sicuramente questo tempo di fidanzamento vissuto in questo modo, io lo dico sempre, è stato fondamentale, è stato per noi proprio importante per vivere oggi quello che viviamo. Cioè, se non avessimo avuto quello di prima, forse oggi non potremmo essere qui a, ecco, anche a condividere quello che stava dicendo Alessandro, no? Non solo il nostro percorso, ma anche le fatiche che sia prima sia adesso comunque si vivono e si cammina, però.
1: E qualsiasi possa essere una crisi che arriva, io dico sempre di non spaventarsi, perché la crisi comunque può anche avvenire una metamorfosi, uno si può anche trasformare, trasfigurare, no? Ce l'ha insegnato Gesù, che è morto in croce, ha preso tante frustate, tante, l'abbiamo visto abbastanza trasfigurato, però risorgendo porta questi segni dell'amore, no? Se uno crede in questo, cioè si risorge. Noi possiamo fare piccole esperienze di risurrezione, che penso che siano importanti per un cammino di discernimento e vocazionale.
0: Io, ecco, collegandomi adesso, pensavo a questa crisi, no? Abbiamo da poco fatto un campo scuola con i ragazzi, dove nel percorso di catechesi abbiamo avuto il momento della fragilità, il momento della crisi, però anche il momento del rilancio, quindi del sapersi rilanciare, del sapersi rialzare. E penso che, ecco, questo all'interno di un percorso di fede sia anche essenziale che ci sia, perché se non c'è una prova reale che di quello che stiamo vivendo, non andremo mai fino in fondo a viverlo, penso.
2: Sì.
0: Penso questo qua. E quindi il momento di crisi è stato essenziale per voi, ma è essenziale comunque,
2: sì,
0: penso, per chiunque viverlo.
2: Poi penso che nella crisi, quindi nei momenti di fatica, parliamo di momenti di fatica, in generale, no?
0: Sì.
2: Non i nostri, in generale proprio, quello che è importante è avere accanto dei fratelli che camminano con te. Cioè, a volte l'amore di Dio si può manifestare veramente nelle cose più semplici, si può manifestare attraverso una chiamata, attraverso un messaggio, ma anche facendo una passeggiata e magari, non lo so, vedendo un'immagine o sentendo un profumo che dentro di te parla. Questo è importante, perché, ecco, la crisi non è che si risolve ogni giorno, momento per momento, provando a stare e provando a intercettare Dio come ti parla. Quindi sapere, dire anche ai giovani, no, magari che ci stanno ascoltando, che è vero, è doloroso affrontare alcuni passaggi, magari riprendere anche la propria storia, chiedersi ma che cosa sarà della mia vita, no? Però lì proprio è, come dire, è la carta più importante da giocare, perché sarà quello che poi, cioè lì si gioca tutta la felicità della nostra vita.
0: E ecco, adesso siamo un po' giunti verso la fine della puntata. E come sempre, ecco, vi chiedo, vi faccio un'ultima domanda, una domanda però che è mirata a quei giovani che ci stanno guardando. Voi che consiglio date a loro nel vivere la loro vocazione, quindi anche nello scoprire, e soprattutto nel non aver paura di affrontare la vocazione qualunque essa sia, perché ecco, come dicevo anche la scorsa volta, vocazione uguale convento oppure seminario, ma non è sempre così. Però magari qualcuno invece ha paura poi invece di accettare quella vocazione. Voi che consiglio date a questi giovani?
1: Ma intanto questo che è sempre presente nella mia vita, cioè questo essere disponibile. Cioè la disponibilità ti porta a fare esperienze che se tu avessi potuto scegliere non sarebbero accadute. Uno. Poi quando si sente, una persona si sente chiamata, si sente scelta, è lì che avviene secondo me il passaggio della maturità, da sentirsi scelti a scegliere. Si fa un passaggio importante, è come dal figlio a divenire padre, cioè nessuno nasce padre, si nasce figli, però si diventa padri prendendo consapevolezza che si è figli. È un passaggio, guarda, e poi secondo me è importante stare anche nei tempi di crisi, permettere a questa crisi di lavorare te stesso, di confrontarti con le tue debolezze, cioè non spaventarsi se si hanno delle debolezze, perché veramente Dio ci ama e permettiamo a Dio di essere onnipotente nella nostra vita, cioè le cose devono accadere anche per grazia sua. E lì è lui che conferma una vocazione, è lui che, quando mi ricordo benissimo, abbiamo permesso, se ci permetti questo minuto, abbiamo permesso a lui di parlare al nostro cuore, siamo andati alla Verna perché dovevamo scegliere queste benedette parole che sarebbero state le parole del Vangelo che sono eterne, però sarebbero state anche piccole parole di un tempo storico della nostra vita. E lui ci ha donato una parola che è quella giusta per noi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, dal Vangelo di Giovanni. Ed è stato il marchio che noi abbiamo, e ogni qualvolta noi ci sentiamo provati e abbiamo paura, riprendiamo questa frase: ma non siamo noi che scegliamo. Esempio molto banale, lo so che per non faccio pubblicità, però ci chiami tu, dici: guarda, bisogna fare una piccola parte, facciamo questa testimonianza, questo incontro, Maria Vision, cioè siamo stati scelti. E poi scegliamo di dire il nostro sì, perché noi potevamo rimanere vaghi. Invece poi dopo, quando arriva l'invito da parte, cioè sei tu che scegli, lui non ti forza. Quindi vuol dire che si fida anche dei tuoi limiti. E io dico questo, se posso dire, cioè non abbiate paura di permettere a Dio di essere onnipotente. È bellissimo vedere, scoprirlo onnipotente, perché lo si scopre anche piccolo.
2: E poi semplicemente fidarsi e affidarsi. Affidarsi di Dio e affidarsi a chi Dio ti mette accanto, proprio per portare avanti il cammino, per gettare nel cuore di questi fratelli le preoccupazioni e di essere certi che Dio provvede in questo, proprio in questo modo.
1: Se mi permetti l'ultima, siamo nella terra di Francesco. Ieri abbiamo veramente vissuto una festa molto bella, quella del perdono, no? Francesco che si è permesso di dire a Dio: voglio mandare tutti in paradiso, cioè voglio anime, non giorni, dice al Papa. Però ecco, Dio si manifesta anche nella piccolezza di un uomo così povero, cioè che effettivamente era una piccola creatura, però oggi dopo 800 anni festeggiamo la grandezza di quest'uomo che si è fidato di Dio. Ecco, quindi fidiamoci, forse è importante anche dare fiducia a questo Dio, no? Che qualcosa in più di noi la sa, però ha bisogno di noi.
0: E allora ecco, vi ringrazio di essere stati qui, di esservi raccontati, quindi aver raccontato la vostra vita, la vostra
2: grazie
0: storia.
2: Grazie a te.
0: E quindi più di questo, ecco.
2: Grazie.
0: E quindi invece con voi ci vediamo comunque sia nelle prossime puntate. E ringrazio anche voi di essere stato qui. Mi scuso ancora ecco per il ritardo, e ringrazio i ragazzi che da dietro lavorano ogni puntata per farla riuscire al meglio. E come sempre, ecco, le puntate sono ricondivisibili e possono essere viste anche sul canale YouTube di Maria Vision, c'è la, proprio la playlist dedicata ai giovani nella fede, e ecco, condividetela a chi non è riuscito a vederla, a chi vuole scoprire qualcosa in più del proprio cammino e della propria fede. Quindi ecco, un ringraziamento ancora a tutti voi e vi auguro una buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo qui con Angela e con Fabrizio da Trento che sono venuti qui all'incontro delle famiglie in questo anno della fede con Papa Francesco. Allora io vi vorrei chiedere, ciao, tu come ti chiami?
1: Chi sei?
0: Allora io vi vorrei chiedere cosa vi offre la fede nella sua famiglia. Che importanza ha la fede nella sua famiglia o se c'è stato qualche periodo o qualche situazione familiare che voi pensate che la fede è stata una forza o un aiuto speciale per affrontarla?
2: Ma guarda, primo io parto dal fatto che comunque mia moglie e i miei figli, noi ne abbiamo tre, mi sono dati, io credo appunto non è che mi sono capitati a caso, appunto in un certo periodo della vita era evidente che mi sono stati dati per il mio bene. E quindi questo ci ha permesso di guardare bene quello che succedeva, insomma, sempre anche con difficoltà. Per esempio, nell'ultimo anno lei ha avuto una pesante malattia, e però io vedo nella fede il fatto che i nostri amici ci sono stati vicini e non ci hanno abbandonati a stare di fronte a quella cosa lì, cioè ha strettamente a che fare con la fede, perché no? Perché di fatti i miei amici che mi sono stati vicini sono qui con me oggi perché vogliamo, cioè, ci teniamo alla famiglia e all'esperienza di amicizia che abbiamo con loro.
0: E anche poi nell'amore, nell'amicizia anche si vede il rostro, la faccia di Dio. Come hai preso tu questa difficoltà nella famiglia per te stessa? Come si... C'è stato qualche rapporto speciale con Gesù, con la Madonna, che ti hanno offerto l'opportunità di vivere in una maniera particolare questo momento?
1: Sicuramente mi sono sentita molto voluta bene da Gesù e dalla Madonna. E attraverso i miei amici e la preghiera di tutti, perché la comunità cristiana si è proprio stretta intorno a me e alla mia famiglia. Qualcosa che ci è stato dato e in cui si manifestava proprio l'amore di Gesù per noi, tant'è che i bambini per esempio l'hanno vissuta molto serenamente, erano tranquillissimi e ci siamo proprio sentiti amati e dentro proprio quella che è la vocazione cristiana, perché la famiglia per noi è una vocazione, è un cammino di fede. Io credo che, cioè, sicuramente se non fosse per la fede non avremmo questa famiglia, non ci saremmo sposati e non avremmo i bimbi. E sicuramente in questo momento difficile è stato stranissimo, perché poteva essere qualcosa che ci schiacciava e invece è stato qualcosa che ci ha fatto andare più a fondo di quello che siamo e di quello che desideriamo e del fatto di essere amati.
0: Per voi dire che l'amore è per tutta la vita, come la proposta che la Chiesa sempre ha custodito nella famiglia. Dopo questa esperienza che avete vissuto come famiglia, cosa pensate adesso quando pensate in quel per tutta la vita?
2: Ma guarda, prima di tutto è un desiderio che avevamo all'inizio e è sempre più forte, perché insomma, cioè, l'avevamo all'inizio e come timore, perché sapevamo che comunque era una cosa enorme, e pian piano abbiamo visto che sbagliando, perdonandoci, e questo è possibile, e è possibile perché comunque non siamo lasciati soli, perché se fossimo lasciati soli, cioè io mi stufo facilmente, mi arrabbio facilmente, e se io fossi lasciato solo e non avessi gli amici che ho, sarebbe veramente un'opera impossibile, sinceramente. E gli amici che ho non è che mi sono dati a caso, ripeto, secondo me, cioè non secondo me, io lo vedo tutti i giorni, mi sono dati da chi sommamente mi vuole bene, che è Dio.
0: Grazie. Anche te, grazie. Ciao.

0: Salve, siamo con la famiglia Madaloni di qui, di Roma. E perché siete venuti tutti qui a questo incontro?
1: Siamo venuti qui perché il Papa ci ha invitato come famiglie a dare un saluto, una testimonianza. E quindi siamo una famiglia, siamo romana e siamo venuti qui col Papa che è romano come tutti noi e chiama tutti noi a seguirlo.
0: Bene, e la fede, in questo anno della fede, diciamo, che posto occupa la fede nella vostra famiglia?
2: Ma perché essendo cristiani ovviamente io personalmente anche cresimato, diciamo, ci credo e quindi è una chiamata importante per me, quindi venire qui è molto bello anche per il Papa, per vedere il Papa, insomma.
3: Una sicuramente la generosità, cioè aiutarsi sempre e essere sempre uniti e volersi sempre bene.
1: Sì, beh, penso che con l'amore reciproco, aiutarsi anche nei momenti difficili e pensando che comunque siamo comunque fortunati perché c'è chi sta peggio di noi e poi avere l'obiettivo, come terza cosa, i figli vicino a Gesù e perché Gesù ci dà sempre la forza di superare ogni difficoltà e quindi questo ci tiene uniti come famiglia. E questo poi anche per andare verso gli altri, pensare meno a se stessi e pensare di più agli altri.

0: Salve, siamo qui con il tuo nome?
1: My name is Rajashri.
0: E il tuo nome, your name?
2: Panache.
0: E Panache. E loro sono venuti qui per uno giorni di vacanza perché Panache voleva vedere il Papa. Perché vuoi vedere il Papa? Why do you want to see the Pope?
2: To get blessings.
0: Because perché vuole essere benedetto dal Papa Francesco. E poi in questo incontro delle famiglie nell'anno della fede, perché pensi che è importante la fede nella famiglia? What do you think is important, the faith in the family, to live the faith in the family?
1: Yeah, absolutely. I think the value is very important here. We are all from different religions here, and so great to see all the people from all over the world, including my kid, coming in to share the faith and the value. And we thoroughly have enjoyed our stay here, and we are here to see the Pope. My son has been having his long-term wish of seeing him get the blessings of Pope, and he wants to keep his family and the rest of the world safe under Pope's hands.
0: Lei ci dice che la fede è molto importante come un valore nelle famiglie, anche nelle famiglie che non sono della religione cattolica. E ad esempio per lui era molto importante essere qui ed essere benedetto da Papa Francesco. What religion are you?
1: We believe in Hindu religion, but I believe in all religion. My best friends have talked a lot about Rome and about the faith here, and I think all the religion has the same faith and the value, which is respect for others, believe in God and do your best and look after your neighbors.
0: Lei pratica la religione induista, ma lei crede in Dio, è un Dio presente in tutte le religioni. Aveva sentito tanto dei suoi amici cattolici cristiani su Roma, sul Papa, e voleva essere qua anche per condividere la fede e per essere anche benedetta da Papa Francesco. Vi ringraziamo. Thank you very much. I hope you will be able to see and to share hand with the Pope Francis. Do you want to say hello to the Pope?
1: Yes.
2: Okay. Yes.
1: Say hello to Pope.
2: Hello, Pope.
1: Bless us.
2: Bless us.
0: Thank you. Grazie mille.
1: Thank you.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.

0: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Lei, tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
1: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione, certo, e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a, certo, non possiamo permettercelo tutti gli anni.
0: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
1: Sì.
0: Cosa significa per te andare a messa?
1: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
0: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
1: Speriamo.
0: Buon festival.
1: Grazie.

0: Suora, abbiamo fatto un bel viaggio sui luoghi dove padre Lorni ha vissuto.
1: Quella lì è Popè.
0: Ci ha accompagnato padre Andrea, un domenicano. E domenicano era pure il nostro fondatore.
2: Siamo a Popetta, il paese di padre Giocondo. Al tempo il paese contava 130 abitanti o poco più. Tra questa gente, negli anni 60 del XIX secolo, troviamo due sposi, Giovanni Lorni, sarto e, salute permettendo, contadino, e Maria Fiasella, donna di casa. Il 27 settembre del 1870 nasce il terzogenito di Giovanni e Maria Lorni, Giocondo.

0: Giocondo. Su questo nome i suoi genitori, prima di sposarsi, avevano fatto una promessa alla Vergine durante un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Gaggio, perché proprio lì era rimasto nel loro cuore un canto in cui si sentiva la parola Giocondo.
1: Giocondo ha avuto 4 fratelli: Maria Caterina, Bentivoglio, Luigi e Davide. Caterina morì prima che lui nascesse. Bentivoglio e Davide sono poi diventati anch'essi sacerdoti e Luigi si è sposato, portando avanti così il nome della famiglia. È una famiglia unita nella quale regna l'armonia. Al piccolo Giocondo, come agli altri figli, la mamma

0: La preghiera, come farne a meno? È il contatto con il Signore della vita, con colui che ci ama, ci offre la sua amicizia, ci guida. È un colloquio come fra persone che si capiscono.
1: L'infanzia di Giocondo, ricorda la sua biografia, trascorreva serena nella povertà, comune in quel tempo, ma circondato dall'affetto dei genitori. La mamma gli parla al cuore, gli spiega cosa deve fare ed evitare, lo educa con la forza della tenerezza. Eppure un gran curioso e un ragazzo allegro. Quando ci sono balli e musiche in paese, vuole partecipare per godersi suoni e festa.

0: Assai presto la chiesa del paese diventa il suo luogo prediletto. Ascolta il parroco e a casa spiega tutto alla mamma.
1: Noi non sappiamo quando Giocondo riceve la prima comunione, ma sappiamo che dopo quell'avvenimento comincia a sentire il desiderio di farsi prete. L'Eucaristia, Gesù nel cuore, ha già illuminato il suo futuro.
0: Nel 1881 Giocondo arriva a Torrile, ospite dello zio parroco, Don Luigi Lornia, per continuare gli studi. La passione per il Vangelo e l'amore per Gesù e Eucaristia è un punto di forza dello zio parroco. E Giocondo è come Samuele, un ragazzo in ascolto. Così, pian piano ma fermamente, cresce in Giocondo la volontà di diventare apostolo di Cristo.

A 13 anni, Giocondo Lornia entra in seminario a Parma, dove è il rettore Don Andrea Ferrari, divenuto poi vescovo, e che recentemente il Papa ha proclamato beato. È un angelo questo ragazzo, la benedizione del nostro seminario, ebbe a dire un giorno Don Ferrari. Siamo nel 1885. Il Papa Leone XIII

XIX indice il Giubileo Mariano e invita i fedeli a dedicare il mese di ottobre alla preghiera del Rosario. Giocondo risponde all'invito. Mentre si apre all'adolescenza, come ogni ragazzo sperimenta qualche difficoltà, è proprio la Vergine Maria che lo aiuta a essere limpido e forte, a non sbarrire la meta del sacerdozio a cui si sente chiamato. Così si completano i tre grandi amori di Giocondo seminarista: studio, Eucaristia, la Madonna.

Verso i 17 anni, un pellegrinaggio al santuario più illustre della diocesi di Parma, quello della Madonna del Rosario a Fontanellato, diventa per il seminarista Giocondo un'altra importante tappa della sua vita.

0: Io non mi saziavo di contemplare la Vergine Santa. Il suo volto, così pio, mi rapiva. Ella mi sembrava una madre che da lungo tempo mi aspettasse ai suoi piedi e volesse parlarmi. Che voleva dirmi? Allora non lo compresi. Giocondo aveva cominciato a conoscere i frati domenicani. Si sentiva attirato dalla loro vita.
1: Era una nuova strada nel seguire Gesù, l'ordine dei predicatori fondato da San Domenico di Guzman all'inizio del 1200.
2: La scelta è ormai chiara per lui. Era frutto di ascolto e di preghiera.
1: È nel noviziato domenicano presso il santuario di Ortonovo che avviene il primo incontro tra la comunità domenicana e il giovane Giocondo.
2: In questo santuario, Giocondo ha trascorso un anno importante della sua vita.
1: I frati lo accolgono con gioia e speranza.
3: Giocondo, che cosa desideri?
0: La misericordia di Dio è la vostra.
1: Nel dicembre 1890, Fra Giocondo inizia gli studi filosofici e teologici nel convento di San Domenico a Bologna. Nel 1893 viene consacrato sacerdote e il giorno di Natale, sull'altare della tomba di San Domenico, celebra la sua prima messa. Anni dopo, padre Giocondo Lorgna è nominato professore di filosofia, sacra scrittura e storia della Chiesa nello stesso studentato a Bologna.
2: Non si può dimenticare che, sì, in quegli anni, come in ogni tempo, la ricerca della verità era una necessità vitale per non cadere nelle nuove tentazioni laiciste. Lo studio non bastava. Padre Giocondo, che già dalla fanciullezza aveva scoperto l'immenso dono dell'Eucarestia, fu colpito da quella figura esile di Imelda, che si era consumata nel desiderio di ricevere Gesù.

Era una giovanissima monaca domenicana. Aveva 13 anni, vissuta nel 1300. La sua storia commovente era conosciuta molto bene ai tempi di Padre Lorgna, anche perché tutta Bologna venerava la sua giovane beata. Era l'esempio più significativo di amore a Gesù e Eucaristia, tanto da essere considerata patrona dei bambini della prima comunione.

A Fontanellato il padre inizia una nuova esperienza apostolica fra i pellegrini che accorrono al santuario, soprattutto uomini e donne legati alla terra. Lui, domenicano colto, dal linguaggio affinato in tanti anni di studio, comunica con la gente semplice, ne coglie i bisogni, la sete di conoscenza, il desiderio di Dio. Una missione che padre Lornia trasmetterà con

0: È da ricordare che fu proprio qui a Fontanellato che il giovane padre Lornia cominciò a sentire l'ispirazione di fondare una congregazione di suore il cui ideale fosse l'amore a Gesù Eucaristia e l'educazione cristiana della gioventù.
1: Padre Giocondo Lornia deve ora trasferirsi nel convento dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia per essere il nuovo parroco dell'omonima parrocchia.
2: Quest'anno, benedicendo le case, ho fatto il censimento e quindi ad una le ho numerate. La gente è accogliente, affabile, in genere ricca di valori umani e abbastanza religiosa, ma ci sono anche situazioni familiari irregolari, matrimoni civili, donne con figli abbandonate dai mariti, c'è gente che bestemmia, ragazzi lasciati a se stessi sulle strade, due case di prostituzione. A contatto con tante miserie, sento forte il bisogno di essere santo.
1: Gli si presenta un lavoro impegnativo. Deve rimotivare una religiosità spesso superficiale. È necessaria quindi un'adeguata azione pastorale da condurre assieme ai confratelli domenicani. Ma padre Lornia fu anche un eccezionale animatore di laici, aiuto concreto per i numerosi poveri, strumento della provvidenza di Dio, specialmente durante gli anni della guerra. Per i bambini e i ragazzi individua strutture di accoglienza adatte a loro. Quando nel novembre del 1910 il padre apre per i bambini della parrocchia l'asilo Angeli Custodi, ci sono alcune giovani, di cui egli è guida spirituale, pronte a collaborare, a servire Gesù nei piccoli. Il disegno più grande che padre Lornia portava nel cuore comincia a realizzarsi. Le prime generose collaboratrici del padre hanno aperto la strada alle altre numerose che sono venute per portare il messaggio di Gesù a tutti indistintamente, a partire dai più piccoli. Siamo a Venezia.
3: Questa è la casa madre delle suore domenicane della Beata Imelda. E qui, in modo particolare, respiriamo lo spirito di padre Giocondo.
1: Le suore di padre Lornia, in qualunque parte del mondo, accolgono bambini e ragazzi secondo lo stile da lui trasmesso. Egli voleva che le suore fossero formate con lo studio, l'imitazione di Gesù e Eucaristia, la preghiera a Maria. Così anche oggi le ragazze che si preparano alla vita domenicana trovano nella preghiera la prima ragione della loro scelta.
4: Che cosa significa essere novizia? Significa prepararsi a vivere come le suore, donando tutta la vita come una risposta d'amore a Gesù e spendendola per il bene dei fratelli. Che cosa faccio? Prego, studio la parola di Dio, gli scritti del fondatore, le costituzioni della congregazione. Collaboro nella casa, imparo a dialogare con i bambini, a parlare di Dio alla gente. Tutto è semplice, ma tutto è grande.

0: Gesù Eucaristico è il centro della vita della Chiesa, la sorgente inesauribile della gioia e della santità.
1: Da Gesù Eucaristia attingete la gioia e lo zelo nel condurre a Lui bambini e giovani.
0: E in ogni luogo della terra, le suore domenicane della Beata Imelda comprendono il senso profondo di queste parole, ne traggono insegnamento e significato per la vita di ogni giorno. Nel 1915 Maria Bassi e Gilda Boscolo accettano di essere le prime a iniziare la nuova famiglia religiosa. Il 14 novembre dello stesso anno, cinque giovani riunite nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia si consacrano privatamente a Dio per l'opera eucaristica. Le giovani cominciano a vivere insieme soltanto il 14 gennaio 1917 nella soffitta di una casa di Calle Muazzo, nella stessa parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo. Ma per l'approvazione della nuova congregazione devono aspettare a lungo. Il 30 ottobre 1922, in un giorno di vento e pioggia, le prime suore domenicane della Beata Imelda, dette comunemente Imeldine, ricevono il bianco abito domenicano e, dopo di loro, tante altre. Ancora l'ordine di San Domenico, come grande torrente, dilaga impetuoso e ne scaturisce un nuovo rivo ad arricchire la Chiesa e l'umanità.
2: 4 anni dopo la fondazione eravamo già in 50. Il nostro fondatore continuava ad essere il parroco zelante che conosciamo ed era veramente per le sue figlie il padre, il maestro, la guida che pensava alla loro formazione e li aiutava a risolvere i loro problemi.

0: Mi raccomando, che Gesù Eucaristia sia il centro di ogni vostro pensiero, affetto e volere. Se soffrite, Egli sia il vostro consolatore. Se siete nelle ombre e nelle ansietà, Egli sia la vostra luce e conforto. Guardate a Gesù e da quello sguardo amoroso sempre scenderà nel vostro cuore la vera gioia, che è effetto del vero amore.
1: Lo stile di vita è stato definito, l'indirizzo dell'opera è ormai chiaro.

0: nostro carisma ci suggerisce di privilegiare le attività di carattere formativo, specialmente verso i bambini, i fanciulli, i giovani, ma sempre tenendo presente di far conoscere a tutti il grande dono che Gesù ci ha lasciato, l'Eucaristia.
1: In Italia, come nelle altre parti del mondo, le suore domenicane sono nella costante ricerca della strada migliore per comunicare con tutte le persone che la provvidenza affida loro. Ecco quindi espressioni e linguaggi diversi per un unico messaggio. America Latina, Africa, Filippine e ancora Europa. In Albania le suore della Beata Imelda si sono presentate tempestivamente affrontando l'incognito, volendo essere le sollecite apostole che il padre Giocondo desiderava per la sua congregazione. Fanciulli e giovani trovano nelle Imelline un punto di riferimento per la crescita spirituale, un indirizzo di vita, per gustare la gioia di vivere.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: L'opera è avviata e anche Padre Giocondo può dire: il mio corso è ormai giunto al tramonto. Il 25 giugno 1928 egli chiama attorno a sé tutte le suore presenti nella casa madre. Sorride mestamente e le benedice. Nella sofferenza della malattia, il giorno 8 luglio, nell'ospedale di Venezia, santamente muore.

0: Con gran alegría vi salutiamo a tutta la famiglia Maria Vision qui in questa tu TV da Loreto e siamo oggi con Fray Massimo.
1: Pace bene a tutti voi.
0: Un frate cappuccino che è molto innamorato di Gesù e voglio trasmetterlo attraverso della musica.
1: Sì, è una passione, un amore per innanzitutto per il Signore che poi ecco vado anche a trasmettere attraverso la musica, il canto. È un modo per testimoniare ed evangelizzare la bellezza dell'amore di Dio e la sua misericordia verso tutte le creature.
0: È bellissimo, la testimonianza con i fatti, con la vita concreta, con una... e la musica sono due forme di evangelizzare bellissima, no padre?
1: Sì, anche perché la musica è qualcosa che ti trasporta nel profondo e come ben sappiamo è dal profondo che poi deve essere manifestato quell'amore, quella gioia dello stare con il Signore che poi è la gioia dello stare anche con i fratelli e quindi la musica è bella, è qualcosa di bello e di buono.
0: E oggi Fray Massimo ci ha preparato quattro brani.
1: Sì.
0: Che sono In te mi abbandono.
1: Sì.
0: Che voi potete chiamare al 071-7501-707 per dedicarlo a una persona. Allora, di che cosa tratta In te mi abbandono?
1: Vabbè, innanzitutto questi canti nascono da un rapporto che ho vissuto in questi anni con le persone. In te mi abbandono vuole mettere in evidenza soprattutto una fede che è più un qualche cosa di esteriore e non di interiore. E quindi la fatica anche di saper riconoscere poi nei fratelli il Signore. E allora in questo canto, In te mi abbandono, dico semplicemente che se noi riusciamo ad abbandonarci in Dio e soprattutto a fare un'esperienza con Dio, riscopriamo la bellezza anche del vivere e la bellezza anche delle persone che ci stanno accanto.
0: E dire anche un compito, una meta di
1: arrivare,
0: no?
1: È una meta a cui noi dobbiamo giorno dopo giorno ecco, andare, perché l'amore verso i fratelli è l'amore che Cristo ci ha lasciato e ci ha chiesto di vivere giorno dopo giorno, perché noi amiamo Dio attraverso i fratelli che Lui ci ha donato.
0: E ci dona una gran allegria, un'allegria che rimane.
1: Certo. Una gioia enorme.
0: La gioia.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Il grande salto.
1: Il grande salto invece racconta, ecco, proprio nei momenti in cui noi non riusciamo ad esprimere quell'amore, che cosa avviene? Che ci chiudiamo in noi stessi. Ecco, le paure ci soffocano, le paure ci imprigionano, ci chiudiamo nei nostri bozzoli, nei nostri gusci che a volte diventano duri e non ci portano ad aprirci, a riscoprire la meraviglia.

0: anche del sole che ogni giorno sorge, di un fiore che nasce. E quindi, ecco, in questo canto dico, è importante rompere quel guscio duro e fare quel salto, il salto anche nel vuoto, che è il vuoto dell'amore di Dio, abbandonarsi totalmente in Lui per vincere le nostre resistenze, se no rimaniamo sempre chiusi in noi. Ed ecco qua che poi c'è l'orgoglio, c'è l'odio, ci sono le violenze e tant'altro, che più che unirci ci dividono, più che costruire ponti distruggono.
1: Allora, tendimi la mano.
0: Tendimi la mano e riporta un po' all'esperienza di Pietro, che sta sul mare di Tiberiade insieme ai suoi insieme agli altri apostoli, e Gesù che cammina sull'acqua, e Pietro gli chiede di andare verso di lui, e il Signore dice vieni, incomincia a camminare sull'acqua, ma a un certo punto la paura che cosa fa? Lo fa sprofondare. E allora ecco che Pietro urla, grida, Signore, tendimi la mano per tirarmi fuori, ecco, perché stava sprofondando. E allora dobbiamo avere anche la forza e il coraggio, quando viviamo situazioni anche di dolore, di sofferenza, di saper gridare, urlare, sussurrare al Signore, di tenderci la mano, perché Lui è sempre pronto a tirarci fuori da tutte le nostre condizioni in cui viviamo.
1: Questa, voi parleremo tanto di questa canzone, sì. I Vivi.
0: Vivi invece dà il titolo un po' al CD che è stato composto qualche anno fa, e dice chiaramente, togliamoci le maschere, mostriamoci per quello che siamo, cioè vale a dire portiamo la bellezza di ciò che siamo, la ricchezza che abbiamo dentro. Perché, ecco, è bello esprimere, dare, donare tutto ciò che il Signore ogni giorno ci dona. È un dono grande, anche l'amore. E allora donarlo, ma con le maschere che cosa facciamo? In ogni situazione poniamo, ecco,
1: una maschera,
0: un viso, un atteggiamento. Però poi, alla fine, che cosa ci lascia? L'amarezza, il vuoto, il niente.
1: Sì, allora iniziamo con un bel canto.
0: Va bene.
1: Questo è programma In Cielo Sempre Musica. Ti ricordiamo a chiamare al 071-7501-707 per dedicare una canzone. E questa canzone la voglio dedicare a tutti i frati del mondo, perché siete una gran famiglia, e dedichiamo e preghiamo anche per tutti i frati.
0: Va benissimo.
1: Allora,
0: in te mi abbandono.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Con gran alegría, familia Barevisión, retornamos a este tu programa En Cielo es Siempre Música. El teléfono es 071-7501-707 y siamo con Fray Máximo, que me ha emocionado, Fray. Veramente.
1: Ah, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bien,
0: Porque.
1: Espero de haber emocionado también.
0: Sí, ya altri. Estoy sintiendo escuchar el teléfono. Ahora, esto voy a decir que.
1: Sí.
0: Ya habíamos una dedica. Pero è per la terza canzone,
1: va
0: che
1: bene.
0: È il Tendimi la mano.
1: Tendimi la
0: allora,
1: mano,
0: se
1: sì.
0: Lei lo vuole leggerlo, è Maria de Monte San Petrangeli, che dice?
1: Sì. Tenda la mano a Dio che si compia in lei la volontà del Padre.
0: Mm. Bello,
1: bello,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, però la seguente canzone è Il Grande Salto.
1: Sì, Il Grande Salto. Il Grande Salto l'ho scritta pensando un po' a tutte quelle persone che ho incontrato, ma anche dedicata a me stessa, perché sicuramente a volte ci creiamo delle chiusure dovute ai nostri caratteri, dovute all'orgoglio che non sempre ci porta ad essere come vorremmo e quindi ci fa anche soffrire. Sì, quegli atteggiamenti un po' forti che poi ti lasciano quell'amaro e quando siamo da soli forse ti fanno anche un po' piangere perché non vorresti essere così, però il Signore ci dice, ecco, se tu vuoi puoi farcela, se tu vuoi rientra nel tuo cuore, riscopriti persona amata, persona ecco, ben voluta da Dio e sicuramente anche da tanti che sono intorno a noi e compiere quel salto. A volte ci vediamo su un burrone, forse abbiamo paura di lanciarci, il Signore ci dice lanciati perché io ti prendo tra le mie braccia e non ti lascio cadere. E quindi ecco quella fede, perché questa è
0: la fede,
1: fede
0: sì,
1: è la fede
0: è
1: che ci porta
0: salto.
1: A fidarci del Signore, ad andare verso di Lui, ad abbandonarci, ecco, nelle sue

0: mani, perché poi piano piano lui riesce anche a plasmare, se noi glielo permettiamo, i nostri cuori, che da cuore di pietra possono diventare cuore di carne. Non abbiamo timore, non abbiamo paura, se a volte il nostro cuore è chiuso ed è duro, perché con Dio può trasformarsi, è Lui stesso che ce lo dice. Mando lo Spirito Santo perché ogni cuore possa trasformarsi in un cuore che ama, in un cuore che accoglie, sì, in un cuore che sente pulsare la vita e la bellezza della vita.
1: La preghiera aiuta tanto per
0: la preghiera, sì.
1: Anche nella preghiera, musica,
0: nella
1: bella
0: preghiera si riscopre quanto Dio ci ami e quanto amore possiamo dare.
1: Allora, sta chiamando Ana Rosa de Roma.
0: Sì.
1: E dice, per il grande salto.
0: Sì.
1: Chiedo al Signore la pace, la serenità per se stessa, per la sua famiglia e per una cosa che è negli occhi.
0: Allora, sì.
1: Ana Rosa.
0: E che il Signore glielo conceda tanta pace, serenità, soprattutto tanta gioia in questa famiglia.
1: Sì, sì, un bel desiderio, no?
0: E la dedichiamo a lei, ma a tanti che, come lei, vivono situazioni un po' particolari. Ma non dobbiamo scoraggiarci, no. Non ci scoraggiamo, ma abbiamo sempre fede nel Signore, perché Lui è grande. Nulla è impossibile a Dio, ricordiamocelo. Nulla.
1: Sì, padre, quando parlava lei mi è venuto in mente e nel cuore che nostra natura è amare.
0: Sì.
1: Allora, quando noi non amiamo, viene questa gran sofferenza.
0: Viene meno
1: del
0: quello
1: mondo,
0: che la nostra è la vita stessa. Quando noi non amiamo, è la vita che non si esprime, perché la vita è amore. La vita è questo generare continuamente, ecco, amore e quell'amore che accoglie e quindi fare nostro la vita dei nostri fratelli. Nel momento in cui noi non amiamo è come se noi andiamo a porre una barriera dinanzi a noi, una muraglia, e non riusciamo a vedere, anche se noi con gli occhi vediamo, ma ci sono gli occhi interiori che non vedono. E che cosa avviene? La tristezza.
1: La tristezza.
0: La tristezza che si vede, si esprime dal viso, soprattutto dagli occhi. Sì.
1: Allora è la ricetta perfetta. Amiamo,
0: amiamo, sì,
1: possiamo essere felici, ma questa è felicità,
0: sì,
1: assoluta. Allora ascoltiamo questa canzone.
0: Facciamo questo
1: bellissima.
0: Grande salto.
1: Sì,
0: vai.
1: Facciamo questo un bel salto.
0: Bene.
1: E noi ci uniamo in preghiera per tutti voi per dare questo gran salto. Un bacio, famiglia Maria Visione.

0: che bailiamo, anche sì, se baile, anche sì, se baila come Ray David.
1: E la gioia fa anche ballare, sì.
0: Sì, sì. Allora sì, ti invitiamo a chiamare al 071-7501-707 a questo tuo programma In Cielo e Sempre Musica. È sempre musica. Una pausa e ritorniamo con Fray Massimo.

Salve a tutti, oggi parliamo di sonno e dell'insonnia, che è il sintomo maggiormente diffuso. Il sonno innanzitutto è un comportamento. Questa può sembrare un'affermazione bizzarra, perché in realtà appunto durante il sonno, al di là di una specifica fase, non avviene movimento. E inoltre consideriamo movimento il parlare, il camminare, mentre noi quando dormiamo stiamo fermi. Ma il sonno è appunto un comportamento. Molto spesso si intende anche il sonno come uno stato di coscienza, in quanto non ricordiamo ciò che avviene quando dormiamo. Invece ribadisco appunto, il sonno è un comportamento. Durante appunto la notte il sonno ha diversi stadi, diverse fasi che si alternano fra di loro. La più conosciuta è la fase REM, in cui effettivamente avviene un movimento, vale a dire che gli occhi saettano avanti e all'indietro sotto le palpebre chiuse, e in cui avviene anche un rilascio del tono muscolare. Il sonno è assolutamente indispensabile per la nostra sopravvivenza ed è un fenomeno universale. Non è correlato con l'esercizio fisico, vale a dire che la sua funzione principale non risiede nel recuperare energie e nel appunto riposarsi, ma si è visto che potrebbe essere correlato e indispensabile per il cervello, vale a dire per recuperare le energie di cui il cervello avrà bisogno durante la veglia per i compiti appunto che dovrà fare, per i compiti di concentrazione. L'insonnia è una caratteristica che appunto comporta una mancanza di sonno. Ovviamente il bisogno di sonno è molto soggettivo, non ci sono ore giuste, ore sbagliate di sonno per notte, ma appunto molto personale. Inoltre l'insonnia non è una malattia, ma è un sintomo che potrebbe essere causato per esempio anche da un problema personale. E quindi è bene in questo caso richiedere aiuto di un professionista, per esempio di un psicologo, che avrà quegli strumenti, quelle tecniche, quelle strategie da mettere in atto, individuato ovviamente prima la causa del problema, per aiutare la persona a ristabilire un corretto ciclo sonno-veglia. Oltre a questo vi posso suggerire delle linee guida, dei suggerimenti appunto dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno riguardo appunto a chi presenta questi problemi di insonnia. Innanzitutto si consiglia di effettuare tecniche di rilassamento. Il rilassamento, per esempio il training autogeno, è una tecnica di rilassamento che appunto va a rilassare a livello fisico ma anche a livello psicologico, e quindi magari accantonare nel momento dell'addormentamento quei pensieri e quelle preoccupazioni che sopraggiungono, inducendo quindi questo stato di calma, di relax. Sempre l'associazione

italiana medicina del sonno consiglia, per esempio, per chi soffre di insonnia, di evitare il riposino pomeridiano perché va ad interferire appunto con il nostro orologio biologico. Così come di prendersi, di stabilire una routine, un'abitudine e quindi di prendersi, per esempio, un'ora tutta per sé prima di addormentarsi, in cui immettere ciò che ci fa rilassare, ciò che per noi ci aiuta al rilassamento, per esempio leggere un libro, ascoltare la musica, guardare la televisione, instaurare quindi questo tipo di routine che sappiamo ci rilassa, ci distende. E infine, cosa magari un po' più difficile da attuare, è che questa routine, questa abitudine dovrebbe applicarsi per esempio anche agli orari di sveglia e di addormentamento la sera, che dovrebbero essere sempre gli stessi sia per i giorni feriali che per quelli festivi, in modo appunto da regolare il nostro orologio biologico interno. Quindi buon riposo a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi. Vedete quante pietre?

0: 31 sono, e questi 5 stati sono proprio 5 pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa. Cosa significa per lei Santa Messa?
1: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
0: Santità. Lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
1: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
0: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane, perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
1: Io suono il pianoforte.
0: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
1: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
0: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
1: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
0: La ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

San Massimiliano Kolbe, grande martire della seconda guerra mondiale del campo di concentramento Auschwitz, oggi a tutti noi dice che l'amore è più forte della morte. Nato 1894 in Polonia centrale a Zduńska Wola, quando Polonia era ancora sotto l'occupazione russa, tedesca ed austriaca, spartita in tre parti. Massimiliano si chiamava nel mondo Raimund Kolbe. Il suo padre era d'origine tedesca, la mamma era polacca. Il padre naturalizzato lavorava nella fabbrica insieme con la sua moglie. Hanno avuto tre figli. Raimund era il secondo e poi aveva ancora un fratello minore. Come giovane ragazzo era molto vivace. La madre spesso lo conduceva nel dormitorio e gli mostrava la statua dell'Immacolata e gli diceva: tu devi pregare perché devi cambiare, devi essere buon ragazzo. E lui pregava e veramente la Madonna, l'Immacolata, gli ha dato la vocazione sacerdotale, la vocazione al convento dei Francescani. Quando era piccolo ragazzo, aveva 11 anni, ha incontrato francescani missionari che sono venuti dove lui abitava con i suoi genitori e ha deciso insieme con suo fratello maggiore di entrare nel seminario minore dei francescani. Siccome in questa parte russa non c'era noviziato, non c'era la possibilità di accogliere i candidati al convento, è andato con i missionari nel Polonia del sud a Cracovia e poi da Cracovia a Leopoli, al Lwów, e là è entrato nel seminario minore, ha studiato il ginnasio, ha imparato bene tedesco, ha imparato latino e prima della seconda guerra mondiale fu mandato a Roma per studiare prima alla Gregoriana, per finire gli studi, per diventare sacerdote e poi continuava gli studi all'Università di Francescani, all'Università di San Bonaventura. In questo modo, dopo la prima guerra mondiale nel 1918, già come dottore in teologia, è tornato in Polonia. Polonia che dopo la prima guerra mondiale ha recuperato la libertà, è nata di nuovo dopo più di 100 anni di occupazione russa, tedesca e austriaca. E nella Polonia libera Massimiliano, nome che ha preso nel convento, ha cominciato di insegnare a Cracovia nel seminario maggiore dei francescani. E insegnando i seminaristi ha cominciato di stampare il quotidiano dedicato alla Immacolata, perché già durante i suoi studi a Roma ha fondato l'organizzazione che si chiamava Milizia dell'Immacolata, cioè i servi che volevano portare il culto della Madonna dell'Immacolata in tutto il mondo. E lui, essendo a Cracovia, lavorando a Cracovia, voleva far conoscere a tanta gente che vuol dire dedicarsi totalmente all'Immacolata. Massimiliano lavorava da solo, gli aiutavano alcuni frati del convento di Cracovia, ma era molto contento quando poteva diffondere tra la gente le informazioni sull'Immacolata, invitare la gente ad essere i servi dell'Immacolata. In questo modo ha cominciato di essere
piccolo editore, ha cominciato pure a stampare.

grande convento in Polonia orientale, in Lituania, e là ha cominciato di stampare in un modo professionale il suo quotidiano, il piccolo giornale Mały Dziennik. In questo modo è diventato conosciuto in tutta la Polonia. La gente leggeva volentieri il suo giornale e sempre con grande amore. Si pagava poco per alcuni fogli di questo giornale. Quando è raggiunto 1 milione di edizione, ha deciso di fondare convento dedicato soltanto per stampare questo giornale. Ha ricevuto alcun terreno vicino a Varsavia e ha chiamato questo piccolo luogo Città dell'Immacolata, e là ha fondato soprattutto grande convento. In un momento c'erano quasi 700 frati che lavoravano per lui, che stampavano il piccolo giornale e spedivano questo piccolo giornale in tutta la Polonia. Massimiliano Kolbe poi fu mandato in Giappone perché lui voleva diffondere il Vangelo di Gesù Cristo per tutte le genti, e sempre prendeva con sé l'Immacolata. A Giappone ha fondato un luogo, un convento che ha chiamato Giardino dell'Immacolata. Mugenzai non sono, e là ha cominciato di stampare questo giornale per i giapponesi, ha accolto tanti ragazzi giapponesi che sono diventati con lui francescani. Prima della Seconda Guerra Mondiale è tornato in Polonia, è rimasto a Niepokalanów, alla Città dell'Immacolata, e là lavorava per stampare questo piccolo giornale Mały Dziennik per tutta la Polonia. E quando fu scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, il primo settembre 1939, lui era superiore di grande convento di Niepokalanów, ha accolto tanti ebrei che fuggivano da Varsavia per trovare il luogo sicuro per loro, per i loro figli. Più di 1000 ebrei hanno trovato posto in questa Città dell'Immacolata, nel convento fondato da San Massimiliano. Lui diffondeva, nascondeva questa gente, ma i tedeschi l'hanno scoperto che succede in questo convento, l'hanno arrestato, mandato nella prigione a Varsavia, detto Paviak, e di là nel febbraio 1941 fu mandato ad Auschwitz. Auschwitz in questo tempo era convento per i prigionieri polacchi, russi. Da 1942 tedeschi hanno cominciato di sterminio di masse, soprattutto di ebrei, di zingari. Massimilian Kolbe ha lavorato con altri prigionieri per fondare secondo campo di concentramento detto Birkenau. Un giorno, durante questi lavori, sono fuggiti alcuni prigionieri e il comandante di Auschwitz ha detto: ogni decimo deve morire nel bunker di fame perché alcuni prigionieri sono fuggiti. E doveva morire un signore che si chiamava Gajowniczek, e lui ha cominciato a piangere perché aveva famiglia fuori campo nella sua casa. E quando Massimiliano Kolbe ha udito il suo pianto, si è mostrato di fronte al comandante del

campo a Rudolf Hess ha detto: io voglio morire per questo signore. E incredibilmente il comandante ha permesso a Massimiliano Kolbe di morire, soltanto ha chiesto chi è questo prigioniero e gli hanno detto è un sacerdote cattolico. Allora lui ha detto può andare nel bunker di fame. Massimiliano Kolbe ha vissuto quasi 2 settimane senza mangiare in questo bunker di fame. Il giorno prima dell'assunta, il 14 agosto 1941, quando sono venuti i tedeschi per vedere se qualcuno è ancora vivo in questo bunker di fame, hanno notato che Massimiliano vive ancora e gli hanno fatto iniezione nel cuore, è morto all'improvviso il giorno dell'Immacolata. Massimiliano Kolbe ha dato incredibile testimonianza dell'amore che è più forte della morte. Anche lui, debole, malato di polmonite, malato di tanti problemi che toccavano lui, ha fatto grande opera di annunciare a tutto il mondo il Vangelo di Gesù Cristo. Usava i mezzi moderni, soprattutto stampava quotidiano, piccolo giornale, Mao Egenik, ma anche pensava della televisione, ha cominciato piccolo radio a Nipokalanov, soltanto per annunciare il Vangelo a tutta la gente. E oggi è segno per noi che uomo che affida tutto a Dio attraverso l'Immacolata o sull'esempio dell'Immacolata può fare le cose incredibili. Grande missionario, fondato le missioni in Giappone, grande editore, stampatore di giornale, piccolo giornale Mao Egenik. Oggi Massimiliano Kolbe dà la testimonianza che l'amore è più forte dell'odio, è più forte della morte. Oggi sta in tutto il mondo per dire che vale la pena dare l'amore, vale la pena anche dare la propria vita per amore di Dio. Massimiliano Kolbe, grande missionario, ma anche uomo dei mezzi moderni di evangelizzazione, patrono della nuova evangelizzazione, ci indica come prendere questi mezzi moderni, la radio, la televisione, l'internet, per proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, ma soprattutto dà la testimonianza che l'amore è più forte della morte, è più forte dell'odio, è più forte di tutto male che uomo può preparare per l'altro uomo, è più forte della guerra, è più forte dei campi di concentramento. Oggi è grande vincitore e guida dietro di lui gli altri martiri della Seconda Guerra Mondiale dell'Auschwitz, come Edith Stein, monaca carmelitana tedesca che ha dato la vita per Gesù Cristo proprio ad Auschwitz, a Birkenau, oppure come padre Piotr Dańkowski, un sacerdote di Cracovia che pure è morto ad Auschwitz. Lui è segno di migliaia di persone che hanno dato la vita, alcuni sconosciuti, non conosciamo il nome, ma lui rappresenta tutte vittime della Seconda Guerra Mondiale, polacchi, russi, ma soprattutto gli ebrei che sono morti in massa al campo di concentramento di Auschwitz, quasi o più di 1 milione, come dicono storici. Massimiliano Kolbe, che aiutava gli ebrei, nascondeva gli ebrei agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, è imprigionato a Pavia, a Varsavia, mandato ad Auschwitz.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono Rossella, sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia, migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo, questa si torna a casa spirituale. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. La nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire: venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte, bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Che c'è. Ho sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questo luogo di presenza straordinaria dell'Arcangelo Michele, per volontà di Dio e per il desiderio di San Michele. Lui ha voluto rimanere qui con noi per intercedere per noi, per sostenere i nostri cammini, nostra lotta contro il male, contro il peccato, contro il demonio. Ebbene, prendere coscienza di questo dramma che tutti i giorni siamo chiamati ad affrontare. San Michele ci richiama a questa lotta, perché tante volte sembra che la vita deve essere facile. Ecco, anche la sua spada dice: la vita è una lotta, ma come la lotta quotidiana di tutte le cose. Non c'è una pulizia, non c'è una costruzione, una che viene facile, superficiale, così liscia, tutto faticoso, impegnativo. È bene che ci rendiamo conto di questo e cogliamo la sua intercessione come un sostegno in questo cammino. Oggi ricordiamo in modo particolare San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero martire, un uomo che, un sacerdote che ha dato la vita al posto di un altro che doveva andare nel bunker della fame per salvarlo. Un papà di famiglia, lui ha detto: io un sacerdote cattolico, e quello era papà di famiglia. Oggi nel Vangelo sentiremo discorso sul matrimonio indissolubile, ed è bello che un uomo ha dato la vita perché una famiglia fosse unita. Ecco, e questo è anche un grande valore nella nostra vita. Abbiamo tra di noi una coppia che festeggia 50 anni di matrimonio, ecco, di fedeltà, di un matrimonio indissolubile. Quindi, ancora, perché a volte noi abbiamo un dubbio su questo, è possibile vivere insieme? Assolutamente sì. E Gesù ci anche fa capire oggi perché è possibile, come fare perché questi matrimoni siano veramente uniti per sempre, non divisi. Quindi affidiamoci. Saluto anche Padre Andrea Cappuccino, che è venuto qui con gli amici in questa celebrazione, e poi tutti voi. Perché possiamo vivere degnamente l'incontro col Signore, possiamo sperimentare il suo amore, accoglierlo fruttuosamente nella nostra vita, riconosciamo la nostra fragilità e peccato, il bisogno di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che al santo presbitero e martire Massimiliano Maria Kolbe, ardente di amore per la Vergine Immacolata, hai dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo, concedi a noi per sua intercessione di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini per la tua gloria e di conformarci fino all'amore di Cristo tuo Figlio. Fino alla morte al Cristo tuo Figlio, Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era un amorreo e tua madre un'ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolte in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose, e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi, mentre ti dibattevi nel sangue, e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue e ti unsi con olio. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino a essere regina. La tua fama si diffuse tra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto

Cose eccelse, le conosca tutta la terra, canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo si avvicinarono Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini. E ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.

Cari festeggiati, Rachele e Michele, 50 anni di matrimonio sono tanti ed è bello festeggiarli, riconoscere il mistero di grazia che è abitato in voi per tutti questi anni, perché se uno è sincero e si guarda dentro una storia si rende conto di quanti doni sono accaduti da parte del Signore nella nostra vita, che ci hanno permesso di continuare il cammino. Allora diventa anche più semplice comprendere le parole del Vangelo di oggi. Come dicevo, è bello anche che sembra che oggi Dio voglia parlarci proprio di questo mistero, dell'indissolubilità del matrimonio. Cinquantesimo, San Massimiliano che dà la vita per un papà di famiglia, è la liturgia della parola che ci offre questo brano sulla indissolubilità, matrimonio indissolubile. Sembra che stiamo parlando cinese oppure ci stiamo scagliando contro un mondo completamente diverso, perché ormai, io mi ricordo quando iniziavo a fare prete, nel gruppo del catechismo, dei 10 bambini che erano al catechismo, 8 erano delle famiglie unite e 2 di complicate. Dopo 30 anni adesso è il contrario. Adesso quando c'è una classe di bambini, 8 sono tutti sposati, risposati, e poi qualcuno rimane fedele, rimane unito. Allora sembra che noi stiamo proponendo una cosa impossibile. Il mondo di oggi è andato per un'altra strada. Perché Gesù ancora continua a ricordare questo? Perché anche gli ebrei che vengono da lui gli chiedono: ma allora possiamo rimandare le mogli quando non ci piacciono più? E Gesù dice: è perché Mosè ce l'ha permesso. Gesù dice: no, così Dio non ha fatto le cose fin dall'inizio. Ecco, è bello sentire questo. Perché allora hai cambiato il mondo? Perché oggi anche noi siamo cambiati? Per la durezza del vostro cuore. Allora, non è un complimento, è un'accusa da parte di Gesù. Il vostro cuore è diventato duro. E quando il vostro cuore è duro, che iniziano divisioni, separazioni, allontanamenti, e non si sta più insieme. Colpa del cuore. Come si fa a cambiare il cuore? Perché se non cambia cuore, non cambia niente, rimaniamo come siamo. Ecco, solo quando il cuore finalmente scopre il vero cuore da cui proviene questo nostro cuore, perché chi ce l'ha creato il cuore? Il Signore. L'uomo, finché non incontra il cuore di Dio, è incapace di avere il cuore. È un cuore sempre un po' incompleto, imperfetto, ancora non maturo, confuso. Poi quanto più questo cuore è confuso, è presuntuoso, crede di aver ragione, anche se è confuso, e tutta questa confusione diventa legge. Cioè io faccio come credo, come penso, perché io sono. Ecco, pensate, arriviamo a questa terribile constatazione: io sono, cioè facciamo Dio, io sono Dio, io so le cose, io so cosa è meglio, io so cosa deve fare la moglie, il marito, figli, comando io. Ma che tristezza quando si arriva a quel punto. Certo, come si fa a stare insieme dentro una realtà del genere, una relazione del genere? Invece, quanto è bello che Gesù, con questo suo discorso di oggi, sta recuperando l'amore al nostro desiderio umano. Perché quando vi sposavate, no? Michele e Rachele, cioè, che cosa uno aveva nel cuore? Quando un giovane si innamora di una ragazza, che cosa le dice? Ti amerò per sempre. Non lo dice davanti al prete, davanti alla società, ma ce l'ha qui. Perché se tu vivi con una persona dici: io ti amerò per sempre. Come sarebbe bello che noi manteniamo fedeltà a quell'iniziale desiderio. Forse questo dovremmo metterci a tema nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nei nostri percorsi. Amare per sempre una persona, è possibile questo? Ecco, il mondo di oggi dice: non è possibile. E Gesù ci ricorda nel Vangelo che è possibile
se il cuore cambia. Perché se il cuore rimane duro come lo è, e se ci pensate, quante volte tutte le divisioni che accadono, perché accadono? Perché il nostro cuore è duro. Non è un cuore morbido, buono, attento, non è quel cuore che era innamorato quando si è iniziata la storia. È indurito nel tempo a volte. Necessario ritornare col

0: cuore al creatore del cuore, perché ci ricrea un cuore nuovo. Crea, Signore, in me un cuore di carne. Questa è la preghiera dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Tutta la parola di Dio grida a noi. E noi gridiamo insieme a quella parola: crea in me un cuore nuovo, Signore, capace di amare fedelmente, in modo indissolubile, lungo. Ecco, allora il nostro cuore, le nostre famiglie, le nostre relazioni, se non si fondano su Dio, se non attingono da Dio la sua linfa vitale, il sacramento è questo. Oggi noi preti diciamo sempre meno matrimoni e sempre meno matrimoni in chiesa. È triste, ma è triste per chi si sposa, non è per noi triste. Per noi è triste perché la gente non approfitta di un dono meraviglioso. Cos'è il sacramento? È la linfa vitale divina, dove tu appoggi, attingi per il tuo amore umano, fragile, debole. Chi vive in matrimonio sa benissimo quante fatiche ci sono, ma già tra maschio e femmina, due mondi, per capirsi. Impieghiamo tanto tempo per entrare in dialogo e comprendersi piano piano. Ecco, allora è necessario tornare col cuore al Signore. È bello che siamo oggi qui a celebrare proprio il fondamento della nostra vita matrimoniale, relazionale, amicizie, di tutto. Il mio cuore ha bisogno di tornare al Signore per diventare morbido, buono, come il suo cuore. E allora sarà per sempre e non verrà meno, non perché noi siamo così potenti che porteremo avanti il nostro progetto, il nostro sogno, ma perché non siamo soli e il Signore ci accompagna e ci sostiene sempre. Chiediamo oggi al Signore che possiamo, ecco, tornare col cuore al suo cuore divino, al suo amore, alla sua presenza, e che tutte le nostre relazioni, matrimoni, li rifondiamo in Dio. Chiediamoci che spazio ha nella nostra relazione matrimoniale, rapporto col Signore. Certo, non c'è una coppia che prega prima di tutto, c'è due persone che singolarmente ci tengono a qualcosa, hanno nel cuore questo rapporto con Dio, allora uniti insieme diventano una potenza. Ecco, possa accaderci questo, chiediamo al Signore che ci aiuti a ritrovare la nostra relazione profonda con Lui e anche allora relazioni delle nostre famiglie, delle coppie fondate su di Lui, basate su di Lui, in ascolto di Lui, anche in aiuto di Lui, perché quando noi chiediamo al Padre qualcosa, Lui ascolta puntualmente. Non verrà Lui che ama i Suoi figli per ascoltarli, verrà prontamente, ha detto Gesù, ma avremo ancora la fede, fiducia in Lui, attesa della Sua potenza. Aiutaci, Signore, a vivere la nostra vita con questa apertura verso di Te, attenzione a Te, e allora attenzione anche tra di noi. Ci alziamo in piedi. Uniti a tutta la Chiesa, comunità di fede e di amore, osiamo presentare a Dio richieste di benedizione e di aiuto per noi e per tutti gli uomini. Diciamo: santifica il tuo popolo, Signore.
1: I doni di Dio sono senza pentimento, perché sappiamo sempre confidare nella sua bontà, che non dimentica nessuna delle sue opere e non rinnega nessuna delle sue creature. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché sappiamo rinnovare ogni giorno la nostra alleanza con Dio con una conversione radicale e un ritorno senza fughe, così da essere segni e strumenti del suo amore redentivo. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché le nostre famiglie crescano unite e serene nell'amore, nell'edificazione e nel servizio vicendevole. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché le famiglie disunite ritrovino la gioia dell'armonia, del rispetto, del perdono e del sacrificio, virtù tutte

0: che denotano ed esigono una vera maturità. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: I nostri morti, purificati da ogni residuo di colpa, vengano accolti tra i santi del cielo. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. O Dio, che in Cristo Gesù ci hai offerto il perfetto restauratore della legge antica, donaci di accoglierla e di realizzarla in tutta la sua luminosità e ampiezza, perché in ciascuno di noi il mondo possa scorgere un riflesso della tua santità, per lo stesso Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, al suo nome, e nelle nostre e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Massimiliano Maria impariamo a offrirti il sacrificio della nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Massimiliano Maria, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, specialmente Anna Felicia e Matteo. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Massimiliano Colbe e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace sia con te. Santissimo, un'altra abisside, quella là con la compagna.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno.

Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che siamo infiammati da quel fuoco di carità che San Massimiliano Maria attinse da questo convito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michele Arcangelo il nostro aiuto nel nostro ritornare tutti i giorni col cuore al cuore di Dio, al suo amore, perché possiamo vivere la vita piena nei matrimoni, nelle relazioni, in ogni circostanza. Vita è piena quando Dio abita la nostra vita, permettiamogli di abitarci. E San Michele ci aiuti in questo. Lo chiediamo in modo particolare per i festeggiati, che il vostro amore continui per altri 50 anni almeno. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona giornata a tutti, buon pellegrinaggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, sì, sì, sì. Siamo
0: e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje. Quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore sa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese.

0: esempio, io un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa, e questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
1: E lo Spirito Santo opera.
0: E lo Spirito
1: anche...
0: Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa.
0: A lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso.

0: So, cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo festival. Questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il festival?
1: Per me il festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, sì, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità. Secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto è difficile?
1: Chiaramente ci sono sempre, in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni.
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare dei messaggi importanti, soprattutto quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più che di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo

Pazienza, tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso, perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi. È qui.

portami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore. Liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Come da un po' di tempo a questa parte e facciamo il solito riassunto iniziale. La grafologia è la scienza della scrittura, o meglio la scienza che si occupa di studiare il gesto grafico, intendendo con gesto grafico lo scarabocchio, il disegno, la grafia, ma anche tutti gli altri movimenti che noi andiamo a interpretare con la mano scrivente, la mano più abile, quindi i segni lasciati sulla sabbia, nell'aria, sui vetri, la scrittura dei popoli che noi consideriamo non depositari di scrittura, che sono appunto i tatuaggi, i segni lasciati sugli alberi, i graffiti, eccetera, e le scritture antiche. Quelle scritture che noi pensiamo erroneamente essere standard, essere tutte uguali, un po' come lo stampatello attuale, ma in realtà esprimono una personalità molto individuata e individuabile di chi scrive. La grafologia, quindi la scienza della scrittura, del gesto grafico, nasce praticamente col nascere della scrittura stessa, però perché diventi scienza e non solo interesse sporadico e così casuale, quasi casuale e frammentario, dobbiamo attendere il 1800, la fine del 1800, ci dicono i libri, in Francia, ma noi abbiamo scoperto che in realtà la grafologia, senza chiamarsi grafologia, nasce nel 1622 con la pubblicazione del trattato di Camillo Baldi, come da una missiva anonima sia possibile risalire all'individualità dello scrivente. Quindi la grafologia nasce in Italia, nasce a Bologna, nasce nel 1600, nasce in ambito peritale, in ambito appunto del tribunale, ecco perché probabilmente in Italia è molto forte in questo campo, è molto conosciuta, è utilizzata e apprezzata in questo campo, nel campo appunto dei processi penali, civili, nel campo di alcune denunce per impugnare degli scritti che vengono considerati non originali, come per esempio i testamenti olografi, testamenti completamente scritti a mano, le ultime volontà del testatore che vengono scritti completamente a mano. Oppure le missive anonime, assegni, cambiali, eccetera. Fino ad arrivare a, una delle domande che mi fate sempre, fino ad arrivare a degli scritti che non sono più scritti, come noi intendiamo proprio con uno strumento grafico come la penna sfera, il foglio di carta come supporto grafico, ma degli scritti appunto che possono essere o scritti al computer o addirittura scritti sulla tastiera tastiera del computer, volevo dire appunto lo schermo di un tablet anziché di un telefono cellulare. Perché tutto quello che è scritto, pensato e poi scritto, verbalizzato e poi scritto, in realtà attiene appunto alla grafologia. Perché abbiamo visto tante volte il nostro campo grafico, quindi la simbologia del campo grafico del Pulfer, di Max Pulfer, questo svizzero psicologo amico di Freud e di Jung, coetaneo insomma di Freud e di Jung, che studia gli archetipi collettivi e individuali, così come li aveva esaminati molto approfonditamente Carl Gustav Jung, suo amico, e lo psicologo del profondo. Questi archetipi che sono appunto i simboli antichissimi che sono ormai sedimentati nella nostra coscienza a partire appunto dalla comparsa dell'essere umano sulla Terra. Quindi l'alto, il basso, la sinistra e la destra del foglio sono l'alto, il basso, la sinistra e la destra del nostro spazio esistenziale, così come ci sono stati tramandati silenziosamente, ma in maniera molto profonda e molto incisiva nella nostra coscienza, appunto, che quasi non sappiamo di averli. Archetipi collettivi perché appartengono a tutto il genere umano, in qualsiasi parte dell'emisfero noi siamo nati, in qualsiasi tipo di famiglia, in qualsiasi tipo di cultura, noi siamo stati cresciuti, allevati, anche nella cultura in cui si scrive, anziché da sinistra a destra, come la nostra cultura occidentale, da destra a sinistra, come può essere appunto una cultura araba, dall'alto in basso, dal basso in alto, in maniera circolare, ci sono tantissimi tipi di scrittura. Però in realtà non è importante tanto questo, ci dice Jung e dopo ci dirà Pulfer, perché la simbolistica

universale è veramente universale, quindi attiene a tutto il genere umano. Per quanto riguarda appunto gli archetipi, sono collettivi, sì, appunto perché appartengono a tutti noi, ma sono anche individuali, così come ci dice Jung prima e Pulfer dopo. Quindi una volta che noi abbiamo appreso inconsciamente questi archetipi che ritroviamo sul foglio, alto, basso, destra e sinistra, sono simbolicamente o sinteticamente i quattro simboli principali, poi ce ne sono moltissimi altri, c'è per esempio avanti e dietro, quindi l'avanti è la parte su cui noi scriviamo del foglio e il dietro è la parte che viene incisa sul dietro, appunto sul retro del foglio. Però ce ne sono moltissimi, adesso non voglio confondervi le idee, visto che ora abbiamo iniziato a prendere questi. Dicevo, individuali diventano nel momento in cui questi collettivi che noi abbiamo appreso senza saperlo, abbiamo dentro di noi come se fosse il colore degli occhi o il colore dei capelli o il tipo di pelle più morbida o più chiara o più scura che possiamo avere. In realtà questi archetipi collettivi vengono trasformati, vengono individualizzati, vengono intrisi di significato assolutamente privato e personale, diventando archetipi individuali nel momento in cui noi, grande gesto, meraviglioso, magico e irripetibile, andiamo a scrivere sul foglio. Quindi tutto quello che noi abbiamo appreso consciamente o inconsciamente, tutto quello che noi abbiamo vissuto, che abbiamo sognato, che abbiamo sperimentato, che abbiamo solamente immaginato, si trasforma individualmente in ciò che andiamo a scrivere sul foglio, che può essere, lo dico sempre, banalmente la lista della spesa, ma ogni volta che andiamo a scrivere sul foglio, ed è per questo che è importantissimo, anche oggi mi dicevano: ah, ma perché io scrivo stampatello, poi addirittura stampatello maiuscolo, non sono più capace di scrivere in corsivo, allora cosa sono io? Non sono una persona, sono una maschera, non sono un essere umano, sono un automa, non sono una persona vera, sono una persona falsa. Assolutamente no, però il corsivo riesce a rendere più libero e più fluido e più assolutamente vero, autentico, in modo che possa conoscere se stesso e poi gli altri, l'individuo che scrive. Quindi nel momento in cui noi andiamo a scrivere sul foglio, per favore in corsivo, esercitatevi, abbiamo questa terapia gratuita e efficacissima del conoscerci noi stessi sempre meglio e ascoltarci assolutamente sempre di più in maniera più vera e più efficace, in modo da poter trasmettere a noi stessi la sensazione che siamo davvero degli esseri unici e irripetibili, esseri che sono riusciti a attraversare diversissime fasi complicatissime, come per esempio camminare, comunicare, parlare, gesticolare, fino ad arrivare alla scrittura, e in più questa scrittura viene personalizzata ed esprime il nostro essere individuale, presente, in movimento, verso la ricerca di una consapevolezza e di un benessere sempre più vero e sempre più autentico. Ecco l'importanza della grafologia. Io potrei stare qui ore a parlare, come sempre, di grafologia, ma ovviamente i tempi sono ristretti. Da un lato voi direte per fortuna, altrimenti questa chissà dove va a finire. E poi insomma dobbiamo cercare di sintetizzare per riuscire a focalizzare determinati concetti in modo che rimangano impressi e siano fruibili e siano assolutamente utili, altrimenti non avrebbe significato. La grafologia, dopo quasi tre secoli, in Italia prende di nuovo campo con Girolamo Moretti, il marchigiano Girolamo Moretti, un frate, che stampa il suo primo trattato sotto uno pseudonimo, un trattato di grafologia, e poi da lì proseguirà la sua carriera di grafologo, di caposcuola della scuola italiana. Diciamo ha ragione caposcuola, nel senso che Camillo Baldi aveva scritto il Bolognese, ricordiamoci, aveva scritto quel trattato importantissimo, però poi dimenticato per tantissimo tempo e non aveva più pubblicato nient'altro se non la traduzione
dello stesso trattato dal volgare in latino, la lingua ufficiale del

l'epoca. Quindi Moretti diventa appunto il caposcuola della scuola italiana, si dirà poi appunto la scuola morettiana, e individuerà moltissimi segni, quasi tutti i segni, diciamo il 90% dei segni, forse più, sono misurabili in decimi, quindi metodo scientifico, non rigido come era il primo metodo francese, quello dei segni fissi di Jean Hippolyte Michon, che diventerà insomma più articolato con Crépier-Jamin in seguito, e dicevo questo metodo morettiano non rigido ma anzi pedagogico, perché la grafologia morettiana è una grafologia che insegna a conoscersi, quindi pedagogia del gesto grafico proprio per questo motivo, perché se io mi conosco meglio posso agire su alcuni elementi della mia personalità che non sono così gradevoli a me, oppure potenziare degli elementi che io o non sapevo di avere oppure che pensavo che fossero delle debolezze. Quindi ogni segno viene visto in una doppia luce, positiva e negativa, ma mai in senso morale, ma sempre in senso di utilizzo da parte dell'individuo stesso, da parte di chi scrive. Questo segno è positivo per chi sta scrivendo oppure è negativo per la sua energia. E in questo caso viene controllata appunto la rispondenza che questo segno, pur positivo che sia o negativo che sia in quel momento, ha nei confronti di tutti gli altri segni, perché chiaramente un segno grafico non è un'isola sperduta nell'oceano, ma è un segno che è collegato a tutti gli altri segni presenti nello scritto. Ecco perché si dice che si deve contestualizzare il segno, che si deve contestualizzare la scrittura anche nel momento presente, nel momento in cui lo scrivente sta esprimendo quella scrittura, e domani potrebbe esprimerne un'altra, e ieri sicuramente ne avrà espresso un'altra ancora. Un'altra domanda che mi fate sempre: mi cambia la scrittura? Meno male. Una scrittura rigida è sempre uguale a se stessa, sarebbe pericolosa perché sarebbe sintomo di una grande falsità e anche forse un'intenzione malvagia di chi sta scrivendo, oppure di una grande malattia della persona che scrive, che si sente proprio bloccata in quella specie di armatura, di quel vestito che non è possibile cambiare. La scrittura presente esprime la scrittura presente, e vedere se questa scrittura può essere volano per un futuro migliore, oppure se ci si deve concentrare su alcuni aspetti che sono già bellissimi e vanno potenziati. Ci vediamo tra pochissimo, a dopo. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, riprendiamo la nostra chiacchierata sulla grafologia con la grafoterapeuta Alessandra Lumachelli, che sono io. E vi avevo accennato un po' di tempo fa, non ricordo esattamente quando, ad un test solamente grafologico che si chiama test delle stelle e delle onde. È un test che, quindi come promesso, adesso ne parliamo insomma in maniera molto così, molto veloce come sempre, sintetica diciamo. È un test che io utilizzo sempre quando faccio rilasciare saggio grafico. Per saggio grafico, abbiamo detto forse solo una volta, quindi ripetiamolo, per saggio grafico si intende quando una persona si rivolge alla grafologa per conoscere la propria personalità, quindi viene fatto rilasciare saggio grafico. Che cos'è un saggio grafico? La persona che intende appunto ricevere l'analisi grafologica di personalità e viene fatta sedere comodamente a una scrivania e gli viene dato un foglio bianco A4, formato A4, bianco non rigato, non quadrettato, perché abbiamo visto negli incontri precedenti che è importante anche la tenuta del rigo immaginario di base, quindi mantiene il rigo ascendente e discendente, che viene un pochino modificato, non molto, però un pochino può essere modificato dalla presenza di righe o di quadretti sul foglio in cui si va a scrivere, quindi un foglio bianco non colorato, per il solito motivo, perché possono cambiare leggermente gli indici grafologici se il foglio è colorato, quindi un foglio A4, esattamente come il nostro schema alle spalle, un foglio A4 bianco. Sotto questo foglio vengono messi un po' di altri fogli, quindi ci vuole un pochino di spessore sotto, perché se il foglio fosse posizionato esattamente sopra la scrivania, la pressione grafica per esempio verrebbe modificata, alcuni indici verrebbero modificati. Invece con un pochino di spessore sotto, come se noi scrivessimo sopra un quaderno per esempio, la scrittura rimane la solita, quella abituale dello scrivente. Su questo saggio grafico si indicano le cose che la persona vuole indicare, si chiedono almeno 10 righe stese in modo spontaneo, naturale, senza copiare, senza mandare a memoria, perché mandando a memoria noi ci soffermiamo e quindi cambia per esempio il ritmo grafico, il nostro ritmo che è spontaneo, la nostra musica della scrittura, come la chiamo io. Invece copiando un testo già scritto noi andiamo a cambiare per esempio molto probabilmente l'indicazione degli assi letterali, quindi destra, sinistra, dritto, questi assi letterali che abbiamo visto chiamarsi pendente, rovesciata e diritta. Quindi questo testo viene rilasciato in maniera spontanea, si può scrivere qualsiasi cosa, io normalmente dico scrivi una lettera a un amico immaginario oppure di quello che hai fatto oggi per esempio o presentati, e poi viene fatta apporre la firma dello scrivente alla fine del testo. Questa firma viene richiesta se l'individuo per esempio ha due firme, non so, per la banca e per gli amici, o più firme, monogrammi, eccetera, vengono fatti apporre tutti quanti. È importante anche non solo la, diciamo, la forma della firma, ma soprattutto la posizione in cui viene messa questa firma. Quando si rilascia un saggio grafico, diciamo, approfondito, quindi la persona viene, porta anche le scritture vecchie, delle elementari, eccetera, dei genitori, di persone importanti nella sua vita, si riesce a fare un quadro molto ampio e molto approfondito, quindi a volte non c'è nemmeno bisogno. Ma quando non si dispone di grandi scritti o quando c'è poco tempo per esprimere il proprio parere sulla personalità appunto dello scrivente che si ha di fronte, io sempre faccio fare questo test, che è un test grafologico, il test delle stelle e delle onde, che è praticamente un altro saggio grafico, un ulteriore saggio grafico, come lo chiamo io, è la prova del 9 del saggio grafico scritto proprio della grafia,

Quindi è un disegno, adesso andiamo a vedere alcuni esempi, è un disegno che è stato studiato da una psicologa e grafologa tedesca, scomparsa, che ha scritto appunto diversi libri, il primo è stato Il test delle stelle e delle onde. Questa grafologa si chiama

da lei in anni e anni, ed è stato singolare, insomma, il sorgere di questo test, perché all'inizio lei non pensava che avesse tutta questa grande applicazione così variata e pensava di utilizzarlo solamente sulle scritture di persone molto disturbate. Ricordiamo, appunto, lei era psicologa, molto disturbate, con delle malattie mentali importanti e anche sui grandi criminali. Invece poi ha provato ad applicarlo a diverse fasce della popolazione, diverse tipologie di età, persone analfabete, quindi che non sapevano esprimere una scrittura, no? Persone che parlavano appunto una lingua che lei non conosceva. L'ha applicato appunto nel mondo e ha visto l'utilità di questo strumento meraviglioso che è il test Stelle Onde. Questo test è stato studiato appunto da lei, sperimentato, finché è riuscita a trovare che lo spazio da utilizzare è questo, quello che vedete. Quindi si utilizza non un foglio A4 o un altro tipo di foglio, ma un foglio di questo tipo dove c'è appunto una cornice. Perché? Perché questo praticamente è quasi la metà di un foglio A4, però insomma c'è proprio una misurazione esatta, perché dentro questa cornice viene richiesto una consegna specifica che dice: disegna il cielo stellato sopra le onde del mare. Adesso andiamo a vedere alcuni esempi. Ovviamente io ho coperto i nomi, anche se nemmeno io forse mi ricordo chi siano, però insomma per la privacy li ho coperti. Ah, dimenticato di dire che ovviamente, essendo un disegno, viene fatto con la matita. Viene lasciato allo scrivente la possibilità di avere appunto il temperino, quindi se la matita pensa che non sia abbastanza appuntita. Ci sono persone che usano la matita in maniera molto, no, precisa, persone che invece non fanno caso, e viene lasciata anche la possibilità di cancellare. L'unica cosa che non viene permessa nel test Stelle Onde, come invece viene permessa nei test di disegno classici, in cui vengono lasciati, alcuni lasciano tutti i colori, altri lasciano solo i colori base, no, dell'arcobaleno, in questo test non c'è assolutamente la possibilità di colorare. Perché? Per molti motivi, però il motivo più ovvio è che è un test grafologico, quindi in grafologia non è che noi andiamo a colorare lo scritto, noi scriviamo e basta, quindi a noi interessa appunto il bianco e il nero, esattamente come in scrittura. Interessa la simbolistica del campo grafico, quella che vedete alla mia sinistra, che abbiamo studiato e studiato in tutti questi incontri. Vi faccio vedere alcuni esempi e poi ne parliamo. Allora, la consegna è: disegna un cielo stellato sopra le onde del mare. Ma moltissime persone, alcuni chiedono, altri proprio senza chiedere, inseriscono degli elementi aggiuntivi. Quindi il test della Lallemant è cielo e mare. Cielo, stelle e mare. Questa persona, per esempio, inserisce la luna. Anche questa persona inserisce la luna e il mare è agitato. Un'altra luna, mare molto mosso. Qui non c'è luna, nemmeno qua. Qui le onde sono annerite, poi vediamo qualche stella, poi vediamo qualche indicazione. Ancora stelle annerite. Stelle. Vedete che non ce n'è uno uguale all'altro, proprio come la scrittura. Qui c'è una luna molto piccola. Qui ci sono delle stelle che si riflettono nell'acqua e le stelle che si riflettono nell'acqua sono scure. Qui è un po' complesso, insomma, questo disegno, e la persona aveva aggiunto una scritta che io ho coperto, insomma. Dice: spiaggia vista davanti, quindi questa dovrebbe

potrebbe essere la spiaggia. Questa è la luna che manda la sua luce sul mare. Qui le stelle non ci sono, ci sono delle nuvole. Nuvole, stelle, ne ho portati pochi, io ne ho centinaia. Ho anche dei campioni piuttosto bizzarri dove per esempio si ritrovano delle navi, delle zattere, degli scogli, degli animali marini, quindi non so, delle stelle marine anziché dei pesciolini. Si trovano anche il sole, anche se siamo di notte, sole e luna contemporaneamente. Sì, una volta mi sembra anche un'astronave, c'è un po' di tutto insomma in questi disegni. Quindi la consegna è molto chiara, disegna un cielo stellato sopra le onde del mare. Ah, mi è capitato anche a volte che siano invertite le cose, cioè in alto c'è il mare e nel basso del foglio c'è il cielo e le stelle oppure il cielo e basta. L'annerimento, l'abbiamo già detto altre volte, insomma, forse parlando del disegno dei bambini, ma forse anche parlando della scrittura stessa. L'annerimento, ecco, per esempio questo che è abbastanza singolare perché sono annerite sia le stelle che parti delle onde. L'annerimento è sempre un sintomo di malinconia, insomma, comunque se fosse il disegno di un bambino, che non è, questo è il disegno di una persona di una cinquantina d'anni, se fosse il disegno di un bambino sarebbe un grande segnale di allarme, perché il bambino appunto non dovrebbe vedere in nero ma dovrebbe vedere a colori, e se non ha la possibilità di colorare lo stelle onde, la maggior parte dei bambini comunque non lo richiede perché sa che ha solo la matita e quindi... però non deve annerirle, non deve annerire nessuna parte del disegno, non dovrebbe, perché è sempre un segno di grande malinconia, a volte anche proprio di forte depressione. Qui infatti c'è una problematica abbastanza importante. Quando vengono inseriti altri elementi c'è sempre un perché. Qualche volta può essere per esempio nella barca, nella nave, ci sono le isole deserte, no? Con queste palme, eccetera, ci sono le rondini, no? Ci sono tanti, tanti segnali che indicano che la persona ha proprio il desiderio di fuga, no? Fuga dalla realtà, e ci sono delle problematiche magari non così importanti come quelle delle anneriture, però insomma l'individuo ha bisogno di spazi, ha bisogno di capire alcune cose. Gli scogli, la sabbia, sono sempre degli elementi che ci fanno riflettere sul perché ci sono questi ostacoli. Dipende sempre da dove sono messi, il solito discorso della scrittura, così vale nello stelle onde. Perché se per esempio, ricordando il nostro grafico alla mia sinistra, se per esempio lo scoglio viene messo sulla parte destra del disegno, ovviamente è come se la persona che sta disegnando sentisse il proprio futuro bloccato, molto difficile, no? È difficile superare uno scoglio. E quindi se è sulla destra del foglio è ancora più complicato. Poi dipende anche dalla grandezza sempre degli elementi che sono nel disegno, perché una luna ha un significato importante. Se la luna è a metà, come abbiamo visto la maggior parte, forse uno solo era piena, c'è un'indicazione un pochino più lieve. Certo che se la luna è piena ed è molto grande rispetto al disegno, anche qua ci sono delle invadenze, delle cose pesanti sulla personalità di chi sta scrivendo, che non riesce quasi a esprimere se stesso. Comunque in generale voi immaginate che le onde stanno nel basso e le stelle stanno nell'alto del foglio, quindi conoscendo la nostra simbolistica un po' abbiamo capito a cosa serve questo test. Le stelle sono molto importanti perché normalmente la stella centrale, ma anche qui bisognerebbe vedere sempre disegno per disegno, normalmente la stella centrale è l'io, è proprio quell'io che abbiamo scritto lì al centro, e quindi è la persona che sta disegnando in questo momento.

quello che sta esprimendo, che cosa esprime, che cosa sta vivendo, riesce a realizzare le cose che sogna oppure no. Ci vediamo tra pochissimo. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ben ritrovati, eccoci nella parte finale di questo incontro. Abbiamo parlato come sempre di grafologia con Alessandra Lumachelli, che sono io. Abbiamo affrontato un piccolo riassunto iniziale. Subito dopo, nella seconda parte, abbiamo parlato del test Stelle Onde, questo test grafologico così importante, proprio lo specchio della nostra scrittura. Ed è importantissimo proprio anche perché persone che non sanno scrivere, non sanno esprimere un testo scritto come noi lo intendiamo, insomma non hanno una grafia propria, e anche persone che ancora non sanno scrivere, come per esempio i bambini piccoli, oppure persone di altre culture che non hanno la possibilità di esprimere testi scritti un pochino più fluidi, quindi un pochino più interpretabili, possono esprimere assolutamente un test Stelle Onde. Il motivo per cui la psicologa e grafologa tedesca che ha inventato questo test ha scelto proprio il cielo, le stelle e l'acqua del mare è perché sono dei concetti universali, quindi sono trasversali, sono comuni a tutte le culture. Anche un bambino che non è mai stato al mare ha comunque la possibilità di conoscere l'acqua in tanti modi, bevendola, facendo il bagnetto, eccetera. Quindi dicevamo, questo test è molto molto importante, che utilizza la simbolistica che vedete alla mia sinistra, e la grafologia abbiamo detto altre volte che è importante anche in campo medico. Oggi vi ho portato un esempio di una scrittura, adesso voi vedete. Questa persona è affetta da negligenza spaziale destra, come vedete, no? Questa è la parte destra del foglio e come vedete non si arriva fino in fondo, anzi manca proprio il margine destro, è tutto bianco. Anche in questo caso ci sono delle possibilità, insomma, di poter recuperare in qualche modo il gesto grafico, perché quando nel nostro cervello vengono a mancare delle aree o dei neuroni o delle zone che vengono colpite da malattie neuronali importanti, come può essere per esempio l'ictus cerebrale, la nostra macchina interiore, noi siamo veramente delle macchine

macchine perfette, riesce a supportare il nostro cervello a trovare, a vicariare altre zone, altri collegamenti neuronali, e quindi con la rieducazione della scrittura si riesce a ottenere chiaramente in soggetti giovani meglio, in soggetti un pochino più anziani è più lenta. Questo tipo di attività, questo recupero è meno efficace, però si ottengono degli ottimi risultati sempre attraverso l'utilizzo della grafoterapia. Cos'altro volevo dire? Appunto, ci sono appunto delle malattie molto importanti che comunque ci testimoniano nel recupero poi della persona, nel recupero del benessere, dell'essere sano della persona successivo all'evento traumatico, ci testimoniano della nostra capacità infinita di riuscire a recuperare e della preziosità del gesto grafico che non viene mai perso completamente, perché nel caso per esempio appunto che la mano scrivente, ammettiamo fosse la mano destra, la mano scrivente nostra è impedita o addirittura assente in seguito a un evento traumatico, noi possiamo assolutamente imparare a scrivere con la sinistra in maniera non così difficoltosa come immaginiamo noi, anche per eventi molto, molto più lievi e temporanei, per esempio per una caduta, per un'ingessatura, eccetera, noi riusciamo ad utilizzare la mano che non è investita, insomma, da questo evento traumatico, quindi la mano scrivente che al momento è immobilizzata, inutilizzabile, riusciamo ad utilizzare l'altra mano per scrivere, sia per fare tutte le altre, gli altri movimenti che normalmente facevamo con la nostra mano dominante, che è appunto la mano anche che scrive, se abbiamo una buona lateralità, riusciamo a fare assolutamente gli altri movimenti, tutti gli altri movimenti, quindi anche lo scrivere con la mano che in quel momento è l'unica utilizzabile, per esempio aprire la porta, pettinarsi, eccetera, ma riusciamo anche a scrivere. Questo per dire che tutti noi abbiamo una parte più importante, più strutturata, più abile, che è appunto viene chiamata parte dominante del corpo. Per esempio, appunto, se abbiamo la mano scrivente destra, normalmente è la parte laterale destra, quella più abile, quella che ne so, riusciamo a dare un calcio ad un pallone in maniera più agile con la destra, ci pettiniamo, ci laviamo i denti, eccetera, sempre con la destra. Però nel momento in cui la destra non è più utilizzabile o non è al momento utilizzabile, riusciamo a utilizzare la parte sinistra con grande abilità, quindi il nostro corpo è veramente una macchina perfetta, diciamo anche l'altra volta, mens sana in corpore sano, quindi riusciamo a esprimere la scrittura, che è la cosa più complicata, l'atto più complicato e più prezioso che noi possiamo esprimere nella nostra vita, anche in situazioni di difficoltà con l'altra mano, quindi con l'altra parte del corpo. Ci sono delle persone, ad esempio, che non sono fornite di arti superiori, quindi di mani o di braccia, e quindi non possono scrivere, non sono stati, insomma, educati alla scrittura proprio perché mancano di questi arti, e li ritroviamo ad utilizzare per esempio i piedi. Abbiamo dei pittori, ad esempio, che utilizzano i piedi oppure la bocca e riescono a fare dei quadri, delle opere pittoriche molto molto belle. Infatti vi può sembrare strano, però per quanto riguarda il famoso saggio grafico che si fa anche nelle perizie, in tribunale, quando si vuole ottenere la scrittura autentica di una persona tra virgolette indagata, no? C'è un testo scritto contestato, si presume che sia la persona X anziché un'altra, insomma, che siano le possibili autrici o autori di questo testo, per esempio nel caso delle missive anonime, che è il caso più frequente. Io personalmente, ma insomma anche altri colleghi, faccio scrivere la persona o le persone indagate non solo con la mano dominante, per esempio fosse la destra, ma faccio scrivere anche con la sinistra.
Non mi è mai capitato, ma se

insomma, ci fossero dei casi ancora più complessi, non avrei nessun problema a farli scrivere con, per esempio, la penna posizionata nella parte interna del gomito, oppure appunto in bocca o con il piede, perché comunque il nostro gesto grafico, anche se sembra così strano, può essere espresso con qualsiasi parte del corpo, quindi non è perché una persona sta dissimulando la propria scrittura con la mano dominante e quindi sta cercando di scrivere con la mano dominante in una maniera diversa da quella in cui scrive, proprio perché è abituata a falsificare la propria scrittura, che può pensare di sfuggire al grafologo esperto, perché appunto il gesto grafico si vede addirittura nello scarabocchio. Un'altra prova che si fa fare appunto in tribunale, in perizia, è proprio fare scarabocchiare la persona che si suppone essere l'autore di questi testi, insomma, contraffatti o falsificati o dissimulati. E sullo scarabocchio affronteremo una parte del prossimo incontro, scarabocchio sia infantile che adulto, perché comunque lo scarabocchio è una parte del gesto grafico molto importante, molto poco studiata, perlomeno in Italia, e quindi ancora più affascinante, ancora più misterioso e molto probabilmente ancora più spontaneo di quello che può essere la scrittura e il disegno, sui quali temi si sono scritti già libri e si continuano ad affrontare delle analisi, degli studi scientifici importanti, mentre invece lo scarabocchio è sempre un po' sottovalutato. Già il fatto di chiamarlo scarabocchio è già un termine un po' dispregiativo, quando invece è un gesto importantissimo, automatizzato, inconscio e molto molto particolare per ognuno di noi. Purtroppo, insomma, c'è poca cultura per quanto riguarda lo scarabocchio, quindi anche nelle scuole materne spessissimo gli scarabocchi vengono gettati via, non vengono conservati, nelle famiglie non se ne parla, insomma, non vengono conservati gli scarabocchi dei bambini, e quando invece sono proprio un passaggio fondamentale del loro gesto scrittorio, ma non solo per quanto riguarda l'evoluzione mentale e biologica del bambino, ma anche e soprattutto, dal mio punto di vista, per quanto riguarda il benessere del bambino, che esprime tantissimo all'interno appunto di questa lingua poco conosciuta che è lo scarabocchio. Quindi, come sempre, vi do molti, molti input, molte cose su cui pensare, e spero comunque di essere abbastanza chiara e abbastanza sintetica su temi, non vorrei dire giganteschi, ma insomma molto ampi. Però insomma i tempi sono questi, comunque spero di riuscire ad essere chiara, ad essere esaustiva per quello che è possibile, insomma, per i tempi che abbiamo. Naturalmente continuate a trovarmi su Facebook e in qualsiasi altro modo per avere degli approfondimenti ulteriori, continuate a farmi le vostre domande alle quali io cerco come posso di rispondervi, e vi ringrazio moltissimo del vostro interesse, del vostro ascolto, e vi invito a scrivere tanto e a scrivere in corsivo per voi stessi, alla scoperta di voi stessi. A presto, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quali dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è

0: possibile, io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000. E quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella
1: ad
0: nostra
1: fonte,
0: fede.
1: Ad fonte, alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
0: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
1: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
0: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino, e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia, e quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo, sì.
1: Certo,
0: noi la
1: come diceva
0: vivere.
1: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere,
0: sì.
1: Così anche Vizca spesso, quando parla di testimonianza,
0: sì,
1: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio vedere come veramente paradiso.
0: Sì.
1: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
0: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi, appunto, su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
1: Oggi siamo primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
0: sì.
1: Lei parteciperà a tutto,
0: certo,
1: il festival. C'è una intenzione particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
0: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese, e quindi che io possa essere strumento per gli altri in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo, e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
0: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché è per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
1: Vi auguro un buon festival.
0: Grazie.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Appius Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco, questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno pacifico. Precipuo di Francesco. Nel Testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Bentornati, eccoci qua con questa diretta televisiva di questa rubrica, questa trasmissione che abbiamo chiamato La Voce di Maria. A cosa serve questa trasmissione? Ve lo diciamo subito per chi si fosse collegata in questo momento. Se avete un canto liturgico, religioso, remoto, presente, passato, insomma, che appartiene però al vostro cammino spirituale, lo volete dedicare a qualcuno o lo volete riascoltare per voi stessi, magari per avere memoria di qualche momento particolare, chiamate allo 071 7501 707 e i fantastici, magnifici supereroi Roberta e Paolo vi canteranno in diretta, e qui non c'è playback, non ci sono finte, è una diretta televisiva, ciò che richiedete. Avevamo appena accolto la richiesta di un'amica da Morrovalle nell'ascoltare Dolce Sentire.

0: canto dolcissimo della tradizione francescana, l'abbiamo sentito tante volte cantare nel film Fratello Sole e Sorella Luna, dedicata a San Francesco d'Assisi. Un canto che credo appartiene, che dici Roberta, a tutti i cammini spirituali.
1: Sì, perché Francesco è di tutti, anche il Papa si chiama Francesco. Chi è che non è, cioè che se uno non ha l'anima di Francesco non fa proprio un cammino di fede, sì, qualunque sia, perché Francesco è umile, è povero, il povero dei poveri. Lo chiamavano addirittura l'altro Cristo, per come si è avvicinato talmente a Gesù, per cui dire di non essere francescani, fare un cammino alternativo, la vedo dura.
0: Sì, sì, sì.
1: La vedo dura.
0: E poi in particolare questo brano colpisce per una essenzialità melodica. Paolo, tu che dici?
2: Sì.
0: Tu che sei l'armonista della situazione.
2: No, è un brano molto bello.
0: E armonicamente
2: toccante.
0: Alla fine
2: sì,
0: è semplice,
2: sì, sì.
0: Però nella sua grande semplicità è un brano toccante che trasferisce questa dolcezza infinita del sentire e del capire. Basta un attimino aprire il proprio cuore e tutti i sensi di conseguenza comprendono.
1: È un grande brano di lode anche perché attraverso le creature, Francesco lo dava a Dio attraverso le creature, sorella acqua, no? Frate sole, è stupendo il modo di lodare di Francesco, per cui questa canzone la sento tanto, tanto.
0: Beh, insomma,
1: dentro.
0: Se qualcuno ha qualche dubbio in questo momento su come sentire e capire il suo cuore, e col suo cuore intendiamo soprattutto il grande amore che c'è dentro, la cui fonte naturalmente è unica, che si metta in ascolto con questo dolce capire. Bene, passiamo alla prossima,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dite,
1: sì.
0: Siamo galvanizzati perché qui c'è Federica d'Ancona che chiede Dico il mio sì e che vuole dedicare al suo grande amore Stefano.
1: Dico sì.
0: Dico il mio sì, credo che si intitoli così. Io non so a chi appartiene, tu sai il Dico il mio sì, il rinnovamento, cos'è comunità?
1: È una comunità Nuovi Orizzonti.
0: Ah, è Nuovi Orizzonti.
1: Di Chiara Mirante, la
0: come
1: fondatrice,
0: no?
1: Sì.
0: Come no?
1: È un bellissimo pezzo.
0: Bene, dedicato al suo grande amore Stefano.

0: sempre di sì si tratta.
1: Sì, qui io dico, leggo amore, vita insieme, mi sembra che ci siamo, cara Federica. Però sì, cerchiamo di trovare quello che proprio hai chiesto, perché questo è un vero e reale Jesus box, quindi quello che richiedete sarà dato. Come dice sempre la parola di Dio, chiedete e vi sarà dato. Abbiamo trovato?

0: bello, io dico il mio sì al tuo amore, io ti grido il mio sì con il cuore. Che belle parole.
1: Bellissime, sì.
0: Ma chiediamo a Paolo, io ogni tanto voglio interrogare pure te Paolo, come a scuola, no? Ti faccio le domande a sorpresa. Ma cosa significa esattamente dire il proprio sì? Tu, per esempio, come l'hai fatto?
2: Cerco di farlo, con anche offrendo, diciamo, questa cosa per il Signore, cioè suonando i pezzi, canzoni per il Signore, invece che magari altre cose.
0: Certo, potresti benissimo guadagnare non so quanto andando in giro con questa voce, con questa professionalità, potresti andare in giro a guadagnare tantissimi soldi, invece siete qui ad offrire il vostro sì al Signore e voi naturalmente avete questa possibilità. Questo servizio vi viene offerto, come dire, con la gratuità di chi tanto ha ricevuto e tanto di più vuole donare.
1: Sì.
0: No, Roberta, è
1: sì.
0: Così.
1: Abbiamo ricevuto tanto, veramente. Quindi è giusto.
0: È giusto donare. E qua, ragazzi miei, qua Mirko da Verona ci chiede un canto che è Tu sei re, tu sei santo, tu sei re, credo quello di Rinnovamento dello Spirito.
1: O forse tu sei re, tu sei re.
0: Ah, potrebbe essere anche quello, sì. Tu sei re. Bene, allora io direi però, prima ancora di cantarlo, di fare una brevissima pausa, così diamo anche la possibilità alla nostra magnifica Roberta con questa splendida voce. Io vorrei però anche, prima di lasciarvi a questa pausa, che deste i commenti di questa voce melodiosa che Roberta ha.
3: Siate buoni!
0: È un'orchestra la sua voce,
3: siate
0: un'orchestra. Io rimango sbalordita. Le capacità vocali oggi sono ovunque, ma la melodiosità di ogni singola nota cantata con quel giusto, come dire, quel diagramma che consente di trasferire

0: delle emozioni.
1: È il cuore, è Maria che sta qua dietro a noi, c'è cioè,
0: Sì,
1: la casetta di
0: effettivamente.
1: Maria è lei, perché io poi non è che sono poi così tecnica, effettivamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Mirko, Mirko, che esecuzione originale di Tu sei re con queste armonizzazioni vocali assolutamente nuove.
1: E grazie anche a te che ci fai tanto campi.
0: Quindi... Assolutamente, grazie. A parte che mi viene spontaneo, però è una bellezza sentire, sentirlo e poterlo fare con una voce splendida come la tua. E io proseguirei subito con la successiva richiesta che è da parte di un'amica di Maria Visio, ciao cara, dalla provincia di Macerata, Io scelgo te, è il canto che richiede ed è dedicato ad una bambina malata. E allora a maggior ragione che questo canto arrivi dritto dritto dritto al cuore di Gesù attraverso l'intercessione della Vergine Maria. E che ci consenta di poter commuovere, proprio commuovere il cuore di nostro Signore, affinché questa bambina malata, qualunque sia la tua malattia, gioia mia, si scomparva, guarisca presto presto. Diciamo sempre qui a Maria Vision, dedico proprio un secondo a questo,

0: La malattia, la sofferenza, addolora tantissimo e noi qui riceviamo continuamente chiamate di persone che hanno malattie gravi o pregano per loro familiari con malattie gravi. Ma quando ciò colpisce un bimbo, e quindi arrivano le preghiere per i bimbi malati di tumore, per tutto quello che succede al Salesi qui ad Ancona, per malattie di una certa entità, irreversibili o comunque gravi o comunque asportazione di organi, vi assicuro che si crea una forma di impotenza dove la preghiera diventa l'unica fonte vera di speranza. E allora che questa bambina possa guarire presto, e a te dedichiamo Io scelgo te.
1: Con tutto il cuore, per la sua guarigione.

0: E anche questo è un canto stupendo. Io proseguirei se siamo, sì, anche perché siamo un po' in dirittura d'arrivo, mi dicono dalla regia che mancano pochi minuti e le richieste sono tantissime, per cui magari le trasferiamo la prossima
1: Sì,
0: volta.
1: quelle che non. Magari facciamo un pezzettino, cerchiamo di fare una cosa.
0: Cerchiamo di fare il più
1: Sì,
0: possibile. Allora, Paolo chiede dove 2 o 3? Paolo da San Polo, Monte San Polo.
1: dove due o tre?
0: Dove 2 o 3?
1: Non la conosco, quindi per la prossima volta ce la troveremo, ci spero.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: E lo vuole dedicare al Papa, a tutti i sacerdoti, in particolare i missionari. Ma lo ascolteremo la prossima volta, così verrà preparato, caro Paolo. La prossima volta, ricordo a tutti, è lunedì a quest'ora alle ore 20. Questa è una trasmissione che verrà sempre realizzata in diretta televisiva.
1: Sì.
0: A Dio piacendo,
1: Anche col
0: neve, non
1: raffreddore, anche
0: neve.
1: con la tosse, teniamo anche malaticci, però insomma riusciamo.
0: Saremo qui insieme a voi per tutte le vostre richieste. Quindi lunedì alle 8, Paolo, lunedì prossimo, ascolteremo dove 2 o 3. Beatrice da Porto Recanati sceglie Come tu mi vuoi, che
1: Sì.
0: è un canto anche questo di rinnovamento dello
1: Sì.
0: spirito, un canto bellissimo. Dove tu mi vuoi, come tu mi vuoi, io sarò Signore.

0: vaccino.
1: Che bello!
2: È bellissimo, sì.
1: Se mi guida il tuo amore, paura, no, no! Ma lo vogliamo gridare?
2: Sì,
1: se
2: sì,
1: mi guida il tuo amore, paura, no, no,
2: no! Non ce l'abbiamo paura, senza.
1: Meraviglia!
2: Con Gesù non possiamo fare niente, con Gesù
1: sì,
2: possiamo fare tutto.
1: Ma se ci guida Dio, ma che paura abbiamo? Comunque, Evelina da Verona chiede il Re di Gloria, sì, dedicato, diciamo, dedicato, puntini, puntini. Ma forse è dedicato proprio al tuo gruppo di rinnovamento. Può darsi, Re di Gloria dedicata al gruppo di rinnovamento di Evelina da Verona. Ho incontrato te, Gesù.

0: benissimo, una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò. E abbiamo forse un ultimo assaggio proprio da dare, perché siamo in chiusura, proprio in dirittura di arrivo, ma grazie a tutti voi che avete chiamato così numerosi, il resto lo ascolteremo la prossima volta. Con ti ringrazio mio signore, e mi sembra un buon finale. No? Che dite? Ti ringrazio mio signore. Credo che sia quella storica.
1: Non ce l'abbiamo, ti ringrazio.
0: Non ce l'avete?
2: Per la prossima volta.
1: Per la prossima
0: volta. Va bene, allora cara Gabriella da Roma, collegati lunedì prossimo.
2: Facciamo un altro canto magari adesso di ringraziamento. Grazie, quella infinitamente grazie.
0: Perfetto.
2: Sì, e la vorrei dedicare anche a mia zia. Io ho una zia che si chiama Gioia. Ciao zia Gioia.
0: Che
2: è la gioia in persona, sì, l'allegria in persona, con tutto il cuore alla mia zia.
0: Bene, allora io direi di fare una cosa, se siete d'accordo salutiamo i nostri carissimi telespettatori, fratelli e sorelle, grazie anche stasera di essere stati qui con noi, con questa trasmissione, con questa rubrica La Voce di Maria. Ci vediamo lunedì prossimo alle 8 e protagonisti, la super

0: Superman dalla voce stupenda, Superman perché è raffreddata, c'ha i cortisoni addosso, ma sentite che potenza di voce.
1: Super Maria, è Maria che è super, capito? Non so. Fino a ieri
0: super
1: ero...
0: Super Paolo, grazie per essere stati
1: super
0: con
1: Super Jesus,
0: noi.
1: Jesus Mary, super.
0: Bene, infinitamente grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: dato Gesù Cristo e Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna, abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje prima volta è già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa, diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio, sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per il Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare da una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità 5 sassi. 5 pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di 5 cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante,
1: certo.
0: Sfruttare. Lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno.

0: diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Migliugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
1: Lei forse conosce la storia, anche a Međugorje nell'epoca era comunismo.
0: Sì.
1: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
0: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
1: Però non si può fermare se è un progetto divino.
0: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Migliugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Migliugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva. Se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede.
1: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore.
0: Signore, esatto.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi.
0: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81

3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua? Diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua, in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo. Magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei? A te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa,

0: La migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
1: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
0: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
1: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
0: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti, crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso, a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso, basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
1: Buon festival. Grazie. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: dato Gesù Cristo a Maria?
1: Sempre se l'ho dato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra,
1: certo.
0: Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E, ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: chiesa e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.

0: questo festival ha un tema, e tema di festival è Ad Fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente. Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. Per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me, vi voglio bene, ciao!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Abbiamo oggi la gioia di celebrare la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. La Chiesa ci invita alla contemplazione del mistero di Maria nella gloria, proprio per indicarci anche, indicare a ciascuno di noi la strada di luce, di gloria, che può essere il destino della nostra umanità. In questo giorno particolare anche siamo molto, anche particolarmente colpiti anche dal fatto che è la festa della parrocchia, cioè questo luogo, oltre a essere il santuario della spogliazione, ha una comunità di assisani che proprio in questo giorno festeggia l'Assunzione della Beata Vergine Maria, e quindi una impronta mariana a questo santuario. Vogliamo veramente aprire il cuore e la mente a questa azione di Dio che vuole trasformarci con la sua azione piena di Spirito Santo. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre.

0: preghiamo. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Beata Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo Figlio unigenito fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, per sua intercessione fa che, salvati per il mistero della tua redenzione, possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro delle cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Jar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.

0: I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
1: Signore, l'arca della tua potenza.
0: Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto.
1: Esulta, Signore, con l'arca della tua potenza.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dove ho morte la tua vittoria? Dove ho morte il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la conservano. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, la solennità che ci stiamo celebrando ha questo titolo, Assunzione della Beata Vergine Maria. Che vuol dire questo titolo? Vuol dire che la Chiesa reputa fondamentale nel cammino dell'anno liturgico, cioè di tutti quei passaggi necessari per formare in noi il mistero di Cristo, di farci vedere per una giornata, farci contemplare il mistero di Maria nella gloria. L'assunzione di Maria al cielo significa vedere Maria nel suo destino finale.

nella gloria. È vero che c'è un pronunciamento dogmatico del 1950 di Pio XII che introduce questo dogma e quindi poi questa celebrazione, però è anche vero che lui non ha fatto altro che stabilire qualcosa che la Chiesa ha sempre creduto. La prima festa di Maria che hanno celebrato i cristiani è questa, quindi è un qualcosa che la fede della Chiesa ha sempre creduto dagli inizi, con delle differenze con l'Oriente. Forse avete sentito parlare della Dormizio Mariae. In Oriente c'è questa festa. Cosa vuol dire la Dormizio? Che Maria si è addormentata, vuol dire che non è morta, nel senso che è finita la sua vita come quella di qualunque creatura. È una metafora questa del sonno che troviamo sulle labbra di Gesù quando dice no, si è addormentato, non è morto ma dorme. È un modo di dire che esiste la resurrezione dai morti, non che non si muore. Ma la morte è paragonata con questa immagine proprio da Gesù al sonno, perché c'è una vita dopo, c'è la resurrezione dalla morte, proprio di quelle persone che hanno che quindi entrano poi nella gloria. Se voi tenete presente anche un po' uno, adesso noi non conosciamo tanto le lingue, però nel greco dormire si dice koimao, da cui viene cimitero. Cioè la parola cimitero, se uno dovesse tradurre dal greco, sarebbe dormitorio, perché il luogo del cimitero è il luogo dove poi ci si sveglia. E quindi nell'idea anche della sepoltura del cimitero nella terra c'è dentro questa idea della resurrezione, nella stessa parola. Questo noi lo stiamo anche perdendo molto. Se noi vediamo per esempio come trattiamo male i defunti, se andate generalmente, Assisi si salva, però se andate nelle grandi città, vedete i cimiteri in che stato sono, non sempre c'è da rallegrarsi. Se andate negli ospedali ci sono delle camere mortuarie che sono collocate vicino ai panni sporchi della lavanderia e ai rifiuti della cucina. Per dire che razza di idee abbiamo sia del destino umano e di come questa pagina di Maria e questa festa ci sia estranea se facciamo queste cose e le tolleriamo e nessuno dice niente. Vuol dire che non abbiamo un rispetto della dignità della persona e nemmeno del fatto che, tantomeno del fatto che dopo c'è una vita. Ma la festa dell'Assunzione a Beata Vergine Maria vuol dire, guarda, contempla adesso come la Madre di Dio, Maria Santissima, è nella gloria. Il dogma dice testualmente in anima e corpo assunta in cielo, che vuol dire, in pratica, detta così con linguaggio normale, tutta la sua persona è nella gloria. Non c'è niente di lei che è fuori della gloria, che non tramonta. E allora perché questa festa è bellissima? Per noi è una festa stupenda da vivere, da entrarci dentro nel suo significato, perché quello che per Maria dice la Chiesa in realtà lo prospetta per ciascuno di noi. Cioè guarda che la tua avventura umana, la tua vicenda sulla terra può essere segnata dal dolore, da fatiche, da fallimenti, ma è destinata a essere come quella di Maria, accanto a Maria. La nostra umanità così fragile, che magari si è sbagliata, che è segnata dagli errori, dalle cadute, da tante cose che ci fanno sentire il peso a volte del vivere, è però segnata da questo destino. C'è un disegno del Signore che ci vuole nella gloria. Guardate che avere nel cuore questa festa e questo messaggio, non tanto nella testa, ma nel cuore, vuol dire che la nostra vita è salvata. Perché se io nel cuore ho soltanto le cose rasoterra, ho soltanto il telegiornale, le cronache più o meno fallimentari delle persone che conosco, le biografie così, segnate da tanti ritorni all'indietro e peggio ancora blocchi, ma la mia vita diventa triste, diventa anche mediocre. E queste feste, questa liturgia,

Non si viene qui per obbedire a un precetto, si viene perché voglio per un'ora guardare con il cuore Maria nella gloria. Questo mi sottrae dalla melma, mi fa uscire dal fango delle vite mediocri che sono attorno a noi. Io non posso vivere in modo sapiente se non ho una visione di bellezza che mi spinge, di gloria, che riguarda la mia vita da poveraccio, che però riguarda me, che mi vuole coinvolgere. Allora, qui più che un discorso da fare, una grande omelia, io vi vorrei consegnare un'immagine, cioè che possiate anche con la vostra fantasia raffigurarvi che vuol dire Maria nella gloria, cioè tutta una persona umana come noi, avvolta dall'amore infinito di Dio, che gode per sempre di una gioia infinita, e che questa cosa di Maria è la nostra vocazione vera. Noi tante volte ci facciamo domande inutili o futili, anche sull'aldilà, ma quanti sono gli angeli su uno spillo, ma c'è la luce, non c'è, tante stupidaggini, mentre la rivelazione ci consegna questo. Ricordati, guarda questo futuro di gloria, di bellezza, che è anche il tuo. Questo è l'unico discorso serio sul dopo morte che possiamo avere nel cuore e che illumina tutta la vita qui. Lo abbiamo ascoltato da Paolo, la vita qui è una lotta, non è una passeggiata. Chi non affronta la lotta, chi non si determina a lottare, perderà la battaglia. Non è che non entrerà in battaglia, la perderà, perché la lotta c'è, ci siamo dentro. Ma affrontare la lotta con una visione di luce così bella e con la forza dei sacramenti vuol dire vincerla, la lotta. E qui c'è il tema per noi. Allora, fare tesoro di questa festa vuol dire vivere con sapienza, proprio tenendo conto di questa grande visione di bellezza che ci avvolge e ci riguarda tutti.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
0: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
1: unigenito
0: Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato dal Padre per tutti coloro che si affidano a Lui.
2: Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.
2: Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella sua e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
0: Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra comunità sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
0: Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per Don Novati e Mauro, perché il Signore li accompagni, li sostenga nel cammino della vita. Per tutti i malati della comunità parrocchiale e di coloro anche che ci seguono attraverso i social. Per Francesco, Tommaso e Filippo, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Noi ti preghiamo.
2: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
0: O Padre che hai innalzato Maria nella gloria del cielo, accogli la supplica che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con gioia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che hai riservato a Lei, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 77.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode che celebriamo nell'assunzione della Santa Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Maximiliano e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace a te.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima della benedizione vi ricordo, per chi vuole, chi può, questa sera ci sarà l'adorazione eucaristica alle ore 21. Non c'è per questa volta, per questa settimana di sabato, perché domani è la festa della comunità parrocchiale, quindi ci sarà il rosario alle 18, pensiamo in giardino, e le messe sono quelle della mattina, delle 9.30 e delle 11. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi ricolmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato

0: dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 391.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33.

241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, riprendiamo il nostro cammino, il percorso di 20 tappe che ci porterà lungo i misteri del Santo Rosario, uno per uno, a riscoprire la bellezza di questa preghiera. Una preghiera che il Magistero della Chiesa ci raccomanda tanto. È una preghiera che ci porta dentro la Sacra Scrittura, nel suo culmine, che è il Vangelo. È una preghiera che ci fa fissare lo sguardo non solo su Maria, ma su Gesù in Maria e Gesù con Maria. È una preghiera che richiede uno sguardo contemplativo. E qualcuno tante volte mi fa notare, ma diciamo la verità, poi questa contemplazione, quando si dice il rosario, soprattutto lo si dice insieme, non appare tanto, appare piuttosto quella maniera cantilenante di ripetere un'Ave Maria dietro l'altra. Diciamo che è vero che tante volte noi sciupiamo questa preghiera e non la facciamo essere quello che deve essere, perché ci riempia davvero il cuore e ci dia tutta la gioia che il Signore si ripromette nel consegnarci questa preghiera. E dobbiamo dunque imparare ad avere uno sguardo contemplativo. E lo sguardo contemplativo è quello che è capace di sostare. Noi oggi non siamo più capaci di sostare, confessiamolo, la nostra società, la nostra cultura è una cultura del movimento. Tutto è diventato veloce, veloce per le nostre strade, veloce nei nostri video, e adesso poi non ne parliamo con l'intelligenza artificiale, tutto è diventato davvero di una velocità davvero incomprensibile, non riusciamo a tenerle dietro, però non si può vivere di questa velocità. Abbiamo bisogno dei suoi servizi, certo, anche di quelli dell'intelligenza artificiale, certo, perché sono, quando li usiamo bene, questi strumenti di grande utilità, ma guai a lasciarci travolgere da quella velocità. Perché l'uomo è fatto anche per la velocità, per arrivare ad alcune cose e arrivarci in tempo, però ha bisogno anche di sostare, ha bisogno anche di contemplare. Pensate quanto sarebbe bello per ciascuno di noi poter, anche mentre facciamo un viaggio, se vogliamo, partiamo un poco prima, se ci riusciamo, e magari se vediamo un bel paesaggio, lì ti ritrovi sul golfo e dici voglio vedere il mare, ti ritrovi in un bosco e voglio osservare, no, questi alberi, ti ritrovi con delle montagne, lasciami un istante fermare per godere. Francesco d'Assisi era un grande maestro e rimane un grande maestro di contemplazione. Ricordate il suo cantico di Frate Sole. Su ogni creatura Francesco sosta, non si limita a dire, come talvolta noi facciamo nei nostri canti, laudato sì, mi Signore, per il sole, per la luna, per le stelle. No, Francesco sosta su ogni creatura. Del sole dice alcune proprietà, dell'acqua dice alcune qualità, così del fuoco, così di madre terra. Insomma, Francesco non è uno che corre, corre nella santità, questo sì, ma ama essere un uomo pacato, un uomo di pace anche nella maniera con cui guarda l'universo. Ebbene, il rosario è una preghiera che deve essere contemplativa se vuole essere quello che è. Cioè, è una preghiera in cui la ripetizione non ha il senso di una cantilena, ma ha il senso di un atto d'amore, di un atto di stupore, di un atto di riposo del cuore. Quando io vedo un fiore bello, ma non finisco di guardarlo e di osservarne le qualità e di dire com'è bello, ma guarda com'è bello, ma vieni a vedere com'è bello. Non è così? E quello è l'atteggiamento contemplativo. La ripetizione dell'Ave Maria nel rosario è appunto questo atto di contemplazione, di stupore.
di amore che si ripete, perché il cuore si distende. Quanta pace ne verrebbe al nostro cuore se noi adottassimo questo piccolo strumento, piccolo grande strumento. A volte siamo costretti a prenderci gli ansiolitici per fermarci un po', e andiamo poi dallo psicologo per lasciarci fare qualche terapia adatta, ma Dio ci dà la sua terapia, che è la terapia del cuore, la terapia dell'amore, la terapia della preghiera. Ebbene, in questo secondo mistero noi ci troviamo di fronte a un brano della scrittura. Parlo del mistero dell'incontro di Maria, della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Ecco, l'incontro avviene con un tocco particolare. C'è un po' di fretta in Maria quando parte. Sì, parte con un po' di fretta, perché ho detto prima, a volte la fretta ci serve, e difatti il brano del Vangelo di Luca che ricorda questo dice appunto: in quei giorni, e si tratta dei giorni di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, i giorni in cui Maria ha ricevuto dall'angelo l'annuncio che nel suo grembo virginale nasce il figlio di Dio, Gesù. Bene, in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta. Ecco, qui è una fretta saggia, importante, che viene dal cuore, una fretta che è la fretta dell'amore. E Maria, che vuole portare questo annuncio, vuole al tempo stesso rendersi conto dell'opera di Dio nella cugina Elisabetta e magari mettersi a servizio suo nella carità in questi ultimi 3 mesi in cui avrà bisogno anche di lei. E così c'è una fretta importante nella nostra vita, è la fretta dell'amore. La fretta che deve avere un medico quando deve correre da un malato, la fretta che deve avere secondo quello che è prescritto, un'ambulanza, i vigili del fuoco quando corrono. Una fretta importante, saggia, certamente non è la fretta di chi deve far presto per guadagnare tanti, tanti, tanti quattrini che poi non sa dove metterseli. Insomma, la fretta ha un aspetto buono, positivo, e c'ha anche un aspetto negativo. Ebbene, questa fretta di Maria è tanto bella, è la fretta dell'amore. Maria arriva dalla cugina Elisabetta e cosa le porta in regalo? Ma pensiamo un po', le porta in regalo Gesù, ce l'ha nel cuore, e magari vorrebbe dirlo, le verrebbe di dirlo, ma lo dice con la sua sola presenza. Dice il testo del Vangelo che appena ella arriva e saluta Elisabetta succede una cosa, cioè il bambino di Elisabetta esulta di gioia nel suo grembo e dice a Maria: beata te che hai creduto nell'adempimento di ciò che ha detto il Signore. E Maria a questo punto esplode nel cantico dell'amore, il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. Che grande incontro di gioia. Tante volte gli incontri tra noi persone non sono proprio improntati a tanta gioia, non ci portiamo regali di amore. Maria ci porta il regalo più grande che si possa immaginare, ci porta il figlio suo ogni volta che la incontriamo nel Santo Rosario e ogni volta che la portiamo nel cuore della nostra vita. E Elisabetta porta il suo regalo, e ognuno di noi deve portare il suo, perché ognuno di noi ha

anche il suo Giovanni. Il suo Giovanni è quello che ognuno di noi porta a Dio come risposta a Dio.

Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che porti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ricevete la benedizione del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisce le ferite che portiamo nel cuore.
liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti, perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222, e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così: la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvio.

Vestroma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Appius Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Međugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio, l'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio,

0: significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
1: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
0: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
1: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
0: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
1: Ha seguito i messaggi della Madonna?
0: Sì.
1: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
0: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana. L'esortazione a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
1: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
0: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ci torno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie, e anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
1: sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda, cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio ad fonte,
1: sì.
0: Alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non hai nulla da temere perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa e la Madonna ci sta vicino, però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi in particolare, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane e tutti possiamo diventare santi. non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco, un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

Buongiorno, sono Donangelo Romano, il rettore della Basilica di San Bartolomeo all'Isola. Ci troviamo qui nella cripta della Basilica di San Bartolomeo a Roma, cripta medievale che è divenuta memoriale dei nuovi martiri. Quindi questa cripta ha accolto come la Basilica relic

0: memorie, oggetti, per nuovi martiri, quindi martiri dell'età contemporanea di tutto il mondo. Sono oggetti che ci parlano della vita quotidiana
1: di questi cristiani che sono morti a causa della loro fede, quindi ci parlano di preghiera, ci parlano di impegno per i poveri. Sono piccole cose, oggetti anche poveri, che però sono lo specchio di una vita donata al Vangelo. E oggi in particolare vogliamo ricordare uno di loro, la cui memoria liturgica ricorre il 14 agosto, e cioè San Massimiliano Kolbe. Ci troviamo di fronte alla teca in cui è conservato un suo libro di preghiere, con alcune sue osservazioni scritte a mano. Massimiliano Kolbe è un sacerdote, un frate minore conventuale polacco, cresciuto nella Polonia dopo la Prima Guerra Mondiale, ha studiato a Roma, parlava benissimo italiano, un grande apostolo, e anche estremamente moderno nelle forme di apostolato, era un sostenitore dei mezzi di comunicazione moderni, della radio, della stampa, ha fondato un giornale che arrivò a tirare quasi 1 milione di copie all'inizio dell'Immacolata. Era un missionario, è andato in missione in Giappone per un periodo. Insomma, era un uomo estremamente impegnato nella sua missione di sacerdote, di missionario, di evangelizzatore e di grande devoto alla Madre di Dio. Per questo in Polonia era conosciutissimo, era una persona, uno tra i sacerdoti più conosciuti del suo paese. Nel 1939, come sappiamo, la Polonia viene invasa dalle truppe naziste. Kolbe viene arrestato subito, dopo un certo periodo di tempo viene rilasciato, ma poi nel 1941 viene arrestato di nuovo e viene mandato al campo di sterminio di Auschwitz. Come sappiamo, la Polonia non doveva più esistere nei piani di Hitler. Infatti il territorio polacco venne completamente smembrato, una parte venne occupato dall'Unione Sovietica e un'altra parte venne direttamente annessa al Reich, al Terzo Reich. La Chiesa polacca nei piani di Hitler doveva scomparire, perché la Chiesa polacca era in qualche modo la custode dell'identità stessa della nazione polacca. Quindi vennero chiusi tutti i seminari, vennero chiuse anche tutte le università, ma vennero chiusi tutti i seminari e il clero andò incontro a una fase di persecuzione terribile. Kolbe fu una delle persone che venne subito arrestato in quanto rappresentante eminente del clero polacco. Venne mandato in questo luogo tremendo che era il campo di sterminio di Auschwitz. Come sappiamo, il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau aveva questa caratteristica, cioè è stato il primo luogo al mondo in cui si è concepita una macchina industriale per uccidere milioni di persone. Una macchina industriale perché tutto era pensato in maniera scientifica, se possiamo usare questo termine, per uccidere senza avere troppi problemi e con mezzi anche molto economici, migliaia di persone in poche ore e fare scomparire i cadaveri attraverso una serie gigantesca di forni crematori che non sono mai stati costruiti in nessun'altra parte del mondo così grandi, se non Auschwitz. Kolbe ad Auschwitz subisce ogni genere di violenze, nonostante tutto riesce qualche volta a celebrare la liturgia di nascosto. È da notare che i preti venivano sottoposti a cure, diciamo, di particolare violenza da parte del personale dei campi di concentramento e di sterminio. Un giorno, nel 1941, un prigioniero di Auschwitz riesce a fuggire. Il comandante del campo riunisce tutti i prigionieri e comunica loro che ci sarà una rappresaglia da parte dell'autorità del campo, che quindi siccome un prigioniero è riuscito a fuggire, 10 di loro saranno scelti per essere uccisi. E uccisi in un modo orrendo, perché sarebbero stati condannati a morire di fame. Quindi vengono scelte 10 persone, una di queste, quindi 10 persone che sarebbero state costrette a morire di fame in un apposito bunker isolato del campo, uno di questi comincia a urlare, a chiedere pietà, a dire che lui ha una famiglia, che lui ha diversi figli, eccetera. Kolbe fa una cosa difficilmente immaginabile nel contesto di Auschwitz, cioè tutti i prigionieri ad Auschwitz, quando c'erano queste esecuzioni, venivano costretti a stare in piedi, in riga, ad assistere a queste forme di tortura. E non si poteva ovviamente uscire dai ranghi. E Kolbe esce dai ranghi, si dirige verso il comandante nazista e si offre al posto di questo prigioniero che aveva chiesto pietà perché appunto aveva famiglia, eccetera. Kolbe usa degli argomenti, come dire, che possono funzionare nella logica perversa dei nazisti. Dice: ma io sono vecchio, sono quasi arrivato alla fine, invece lui può ancora lavorare, può essere utile per voi. Prende il suo posto, alla fine Kolbe prenderà il suo posto. Per 2 settimane Kolbe sarà rinchiuso con gli altri condannati a morte, a morire di fame, nel bunker a questo dedicato, e le guardie successivamente hanno testimoniato che si sentivano preghiere, canti all'interno della cella, provenire dalla cella in cui erano questi prigionieri condannati a morte. Muoiono tutti tranne Kolbe, che alla fine, dopo 2 settimane, viene ucciso con un'iniezione di veleno. Kolbe è un esempio, un modello di cristiano che segue Gesù fino alla fine e che, come Gesù, dà la vita per salvare quella di qualcun altro, che dona la sua vita sull'esempio di Cristo affinché qualcuno si salvi. Karol Wojtyła, quando era arcivescovo di Cracovia, è da ricordare che Auschwitz, Oswiecim in polacco, è nel territorio della diocesi di Cracovia, e appunto Karol Wojtyła, l'arcivescovo di Cracovia, un giorno disse, parlando di Kolbe: morì un uomo, ma l'umanità si salvò. È una frase molto bella perché indica il fatto che in Auschwitz tutto era stato concepito per distruggere l'umanità dei prigionieri, non solo distruggere la vita, ma anche distruggere la dignità di quelli che erano dentro il campo e che dovevano ridursi a ogni genere di bassezze per sopravvivere. Quindi i prigionieri erano anche in lotta l'uno contro l'altro. Ora, questo gesto straordinario, meraviglioso, di donare la vita per qualcuno, ridava improvvisamente ossigeno, potremmo dire, a un senso alto, diverso, cristiano, della dignità dell'uomo. Kolbe è stato canonizzato, prima beatificato come martire per diretto intervento di Giovanni Paolo II e poi canonizzato. La sua storia è un esempio di un cristiano estremamente impegnato, estremamente fedele, di un sacerdote, di un uomo devoto alla Madre di Dio, ma anche di un uomo che ha saputo, in un contesto dove c'era il massimo livello di espressione del male, perché Auschwitz era veramente il luogo più vicino all'inferno che si fosse riusciti a concepire al mondo, ebbene, in quel luogo ha risposto al male con il bene, donando la vita, testimoniando la diversità dei cristiani e testimoniando la speranza cristiana nel luogo di massimo orrore della Seconda Guerra Mondiale.

Nella basilica è custodita una reliquia del corpo di San Massimiliano Kolbe. Ora, come tutti sappiamo, San Massimiliano Kolbe è morto ad Auschwitz, dove i corpi dei detenuti di Auschwitz che venivano uccisi

venivano distrutti dai forni crematori. Quindi, come è stato possibile avere questa reliquia del corpo di San Massimiliano Kolbe? Molto semplicemente perché prima della guerra un barbiere andò nel convento dove

quindi questi pochi capelli che sono sopravvissuti, un piccolo frammento lo abbiamo qui nella Basilica di San Bartolomeo all'Esule. Concludiamo allora questa nostra breve visita alla Basilica di San Bartolomeo all'Isola, Santuario dei Nuovi Martiri, chiedendo la benedizione del Signore, grazie anche all'intercessione di San Bartolomeo, di Sant'Adalberto, di San Massimiliano Colbo e di tutti i santi martiri che sono in questa basilica custoditi. E quindi chiediamo la santa benedizione in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano, che questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però.
1: Sì, se uno ci crede e vuole.

0: Possibile.
1: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
0: Sì, non sempre, però quando ho tempo vado.
1: Ha sentito mai che la Madonna Međugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
0: Sì.
1: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
0: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
1: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
0: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
1: Io la ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

0: lodato Gesù Cristo e Maria?
1: Sempre si è lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendomi altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa, tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù.

0: non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace. Tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita. Un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, con la spesa offrendo a Gesù ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io con suora, le che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa. Anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere. Questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
1: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, Vladi Fest, qua a Međugorje. Sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria. Lei parteciperà a tutto questo. C'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio. Anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida. Veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Lingua nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
1: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema, che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we adore the, we don't adore the Mother Mary. We venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very. For Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia?
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Ogni 15 agosto la Chiesa celebra il dogma dell'Assunzione di Maria, Madre di Gesù, al cielo in anima e corpo. Vorrei affrontare quattro aspetti fondamentali per comprendere questa verità di fede. Il primo punto: che cos'è un dogma? Un dogma è una verità di fede ascoltata, assoluta, definitiva, infallibile, rivelata da Dio attraverso le tre fonti della nostra fede cattolica. Abbiamo tre fonti di fede: la Sacra Scrittura, che è base di tutto, dopo la Sacra Tradizione e dopo il Magistero della Chiesa. Una verità definitiva, assoluta, rivelata da Dio e con l'assenso del Magistero della Chiesa. Il secondo punto che vorrei affrontare: quando è stato proclamato il dogma dell'Assunzione di Maria e che cosa ci dice specificamente? La Chiesa insegna che al termine della sua vita terrena Maria è stata assunta in cielo in anima e corpo. Non va confusa con l'ascensione che riguarda Gesù Cristo. Maria è assunta, vuol dire che c'è la potenza di Dio dietro. Gesù ascende da solo. C'è la differenza, perché la Vergine Maria non è Dio, ha bisogno di essere assunta in cielo. Fu Papa Pio XII a proclamare questo dogma con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del 1 novembre 1950. Cito ciò che dice il Papa: pronunciamo, dichiariamo e definiamo

essere dogma divinamente rivelato, che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Il terzo punto. Quali sono le radici di questo dogma? Abbiamo parlato di queste tre fonti: la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Magistero. La Sacra Scrittura, è vero, non offre direttamente dati sulla fine della vita di Maria. È chiaro però che la Vergine Maria è strettamente unita alla missione di Gesù. E così c'è l'associazione di Maria al trionfo di Cristo in cielo. A questo punto di vista possiamo parlare di certi testi che mostrano che Maria condivide la missione di Gesù e ha vinto la vittoria e sta con Gesù in cielo. Il primo passaggio viene proprio dal cosiddetto Protovangelo, che troviamo proprio all'inizio della Sacra Scrittura, il terzo capitolo del libro della Genesi, capitolo 3, versetto 15. Io porrò l'inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Ecco, c'è un'inimicizia tra il serpente e la donna. Ma vediamo già che c'è una vittoria. C'è la stirpe che è Gesù, ma c'è questa vittoria dalla donna stessa. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Abbiamo un secondo testo del Vangelo di San Luca, capitolo 1, versetti 30 a 33. L'angelo che disse alla Vergine Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre. Ecco, Maria piena di grazia, Maria che dà alla luce Gesù, Maria che proprio condividerà la grandezza di Gesù. E dopo abbiamo un passaggio della lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 15. Cito: ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, e questa è la chiave. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridato al nulla ogni principato, ogni potenza e forza. In questo passaggio San Paolo parla di un ordine, la possibilità di ricevere la salvezza secondo diversi gradi. Prima, certamente, c'è Cristo stesso, la primizia, ma dopo parla anche degli altri, quelli che sono di Cristo. E possiamo dire chiaramente che chi è la prima persona che appartiene a Gesù è la Vergine Maria. Dopo abbiamo il grande passaggio del 12° capitolo dell'Apocalisse.
questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul capo una corona. C'è questo drago rosso che si mette in battaglia con la donna. Per un tempo, due tempi, la metà di un tempo. Ma dice che chi vince questa battaglia è proprio la donna. E vediamo che questo drago rosso che cerca di rovinare i figli di Dio è mandato nel deserto. Vediamo questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, questa figura gloriosa rappresenta la Chiesa, rappresenta la Vergine Maria, già in cielo, vittoriosa. Dopo abbiamo proprio la sacra tradizione. E qui vorrei citare un bellissimo passaggio di un dottore della Chiesa, San Giovanni Damasceno, che è vissuto nel VIII secolo, che lui dice questo: era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Ecco, nel parto aveva conservato la verginità, così dopo la morte c'è di nuovo un corpo senza corruzione. E San Giovanni Damasceno continua: era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore, fatto bambino, abitasse nella dimora divina. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, la contemplasse seduta alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo del suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale madre e schiava di Dio. Ecco, la Madre di Dio, risparmiata dalla corruzione del peccato originale per dare alla luce Gesù, da un privilegio singolare da Dio, fu anche risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel regno dei cieli con il suo corpo glorioso. Così arriviamo al Magistero. Abbiamo visto la Sacra Scrittura, abbiamo visto la Sacra Tradizione. E così possiamo dire perché nell'anno 1852 il Papa Pio XI ha voluto, il Papa Pio IX, questo è il punto, Papa IX, prima parlando dell'Immacolata Concezione, già ha dato una spinta a questo dogma. Ma dopo il 1 novembre 1950, dopo aver consultato l'Episcopato, Papa XII poteva dare come dogma Maria assunta nel cielo. Ripeto quello che lui dice come dogma di fede: l'assunzione di Maria in cielo per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo, pronunciamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo visto nella prima parte tre punti fondamentali del dogma dell'assunzione della Vergine Maria, corpo e anima in cielo. Abbiamo visto che cos'è un dogma. Abbiamo visto perché è stato proclamato da Papa XII, 1950. Qual era la proclamazione? Abbiamo visto, terzo punto, le radici di questo dogma, le tre fonti della fede cattolica, la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Magistero della Chiesa. In questa seconda parte, anche per aiutarci nella luce delle letture del 15 agosto, anche per aiutarci a entrare nella festa, anche per le nostre omelie, perché è importante questo dogma di fede, Maria assunta in cielo. Siamo nell'anno 1950. È significativo. Il Papa Pio XII, come abbiamo visto, proclama il fondamento della solennità. L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste, anima e corpo. Per secoli la Chiesa ha creduto che Maria fu assunta, abbiamo visto da San Giovanni Damasceno già al VII secolo, ma anche padre prima di questo. Ma perché definirlo come dogma di fede nell'anno 1950? Il mondo, a quel momento, era circondato dalla morte, dal disprezzo del corpo. Noi abbiamo vissuto alcuni anni fa la pandemia del coronavirus, che ha tolto la vita di più di 6 milioni di persone, troppi, troppi certamente. Tutti noi conosciamo qualcuno che ha perso la vita per Covid. Ma sapete che in 2 anni, 1918 a 1920, l'influenza spagnola ha ucciso forse 100 milioni di persone. 2 anni, 100 milioni di persone hanno perso la vita per l'influenza spagnola, seguita dalla prima guerra mondiale, 14 milioni di morti, la seconda guerra mondiale, 60 milioni morti, gli orrori del comunismo russo, l'enorme drago rosso, profetizzato proprio nella prima lettura dell'Apocalisse.

l'assunzione, questo passaggio dell'Apocalisse, la donna vestita in cielo, ma c'è questo drago rosso che vuole uccidere i figli di Dio con le false ideologie. E ugualmente distruttivo gli orrori del nazismo, uccidendo non solo 6 milioni di ebrei, ma 5 milioni altri. Orrori, cominciando con le persone disabili. Per questa ragione, circondato dalla morte il mondo, il Papa XII voleva dare un segno di consolazione e sicura speranza, proclamando che anche noi, come la Beata Vergine Maria, abbiamo un destino, abbiamo il destino del cielo, dove risorgeremo anche noi, anima e corpo. La Vergine Maria, essendo una creatura, è la prima creatura, ma noi abbiamo anche questo destino. San Paolo lo proclamerà nella seconda lettura dell'Assunzione della Vergine Maria. Dice: l'ultimo nemico a essere annientato è la morte. Carissimi, c'è una verità fondamentale che Papa XII ribadisce. È questa: la nostra vita terrena terminerà. È stato così per la Vergine Maria e sarà così anche per noi. E davanti alla morte per noi stessi, davanti alla morte di una persona cara, forse conosciamo tutti una persona cara che ci manca, non c'è bisogno di avere paura. Perché? Perché nel peccato originale, il serpente, abbiamo sentito nella prima lettura, ha seminato in noi un dubbio, un sospetto. Ma Dio è veramente buono? Perché ti limita davanti a un albero? E così ha seminato di noi questo dubbio, è come una goccia di veleno dentro di noi, dove noi non abbiamo più fiducia in Dio, nella sua bontà, nella sua grandezza. E così cerchiamo di scappare la morte in tanti idoli, di cercare altri dei, altri idoli. La grandezza della Vergine Maria nella solennità dell'Assunzione ci mostra che lei non ha questa paura, che lei non c'ha questo dubbio, che lei non c'ha questo sospetto, perché il peccato originale non l'ha toccato, è stato preservato da un privilegio singolare da Dio per portare in lei Gesù. E così lei ha dato tutta la sua vita a Dio, portando in questo mondo Gesù, Salvatore del mondo. Carissimi, così, come lei non aveva in lei questa goccia di veleno che ha seminato la paura, il dubbio, il sospetto in ognuno di noi, per la Vergine Maria l'Assunzione era un semplice passaggio, un transito, una dormizione. I nostri fratelli e sorelle dell'Est chiamano questa festa la dormizione della Vergine Maria. È come la Vergine Maria si è addormentata, poi si è svegliata in cielo. E per noi, che cosa significa questa solennità dell'Assunzione della Vergine Maria? Questa solennità è un forte appello per noi. La prima cosa, di non peccare, specialmente con il corpo, con la lingua, con gli occhi, con le mani, con i nostri piedi.

ci portano di non peccare. Ma quando cadiamo, di accostarci alla misericordia di Dio, al sacramento della penitenza. C'è un secondo aspetto, di non disprezzare la vita, specialmente la vita dei più deboli, le persone disabili, gli anziani, il bambino nel grembo della madre. Questo drago rosso esiste oggi nell'attacco contro la vita. Il bambino nel grembo della madre, l'apertura alla vita, e anche per gli anziani oggi, con tante leggi dell'eutanasia uccidendo la vita, dalla concezione a proprio nostri anziani. Questo drago rosso esiste oggi. E la Chiesa ci chiama a questa festa di non disprezzare il corpo, perché ogni corpo ha un'anima che sarà con Dio in eterno. Carissimi, questa vita è breve, l'eternità è lunga, anzi non finirà mai. E con la Beata Vergine Maria, noi vogliamo risorgere, noi vogliamo svelarci in paradiso. C'è il nostro San Carlo Acutis, c'è il libro che ho scritto, Carlo Acutis, Santo dei Giovani, la sua vita, miracoli, cinque vie per la santità, pubblicato dall'edizione San Paolo. E San Carlo Acutis ci dice le cose bellissime sulla vita. Lui ci dice la nostra meta deve essere l'infinito, non il finito. L'infinito è la nostra patria. Il cielo ci aspetta da sempre. San Carlo Acutis ci dice non temere, perché con l'incarnazione di Gesù la morte è diventata vita. Non c'è bisogno di fuggire. Con la vita eterna ci aspetta qualcosa di straordinario. Carissimi, la Vergine Maria ha vinto. La Vergine Maria è la prima persona in cielo dopo Gesù, e così possiamo finire proprio con questa gioia nell'assunzione della Vergine Maria, questo dogma di fede, proclamando: oggi la Vergine Madre di Dio è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, e adesso risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo figlio Gesù Cristo, autore della vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

arrivati a voi tutti e benvenuti a questo secondo incontro della miniserie sulla fede nella letteratura. L'altra volta abbiamo parlato di Charles Péguy. Oggi facciamo un salto indietro di quasi 5 secoli per andare a trovare François Villon. Siamo nella prima metà del 400 e la vita di François Villon è una vita straordinaria, una vita difficile soprattutto. C'è un grosso punto interrogativo all'inizio della vita e un altro grosso punto interrogativo, un mistero alla fine della vita.

della vita di Villon, o almeno di quello che noi sappiamo della vita di François Villon. Lui nasce nel 1431, è l'anno stesso della morte di Giovanna d'Arco, poi frequenta l'università, arriva a laurearsi, diremmo oggi, e grazie soprattutto alla protezione, al sostegno del canonico Guillaume Villon, che lo prende appunto sotto la sua protezione, lo fa studiare. E allora ecco il primo punto interrogativo. Non sappiamo qual è il vero cognome di François Villon. Non è Villon. Non è che questo sia molto importante, però ecco, è una vita che si apre con questo piccolo punto interrogativo. Lui aveva adottato il cognome del suo protettore. E tra il 1455, quindi tra i 24 anni e i 32 anni, Villon, nel 1463, Villon ne combina di cotte e di crude. Veramente una vita agitata, tormentata. Nel 1455 è costretto a fuggire da Parigi perché ha ucciso in una rissa un prete, pare involontariamente, comunque l'ha ucciso. L'anno dopo torna a Parigi e partecipa a un furto molto grave al Collège de Navarre. Dopo qualche mese la polizia comincia a sospettare di lui, rifugge da Parigi, lo troviamo che girovaga per la Francia centrale, poi di nuovo in prigione in una città a sud di Parigi, sulla Loira, Meung-sur-Loire, e poi torna a Parigi, viene di nuovo arrestato perché coinvolto in una rissa, esce di nuovo arrestato, a questo punto il tribunale di Parigi e non ne può più, lo condanna a morte, Villon chiede la grazia, la ottiene però in cambio resterà bandito da Parigi per il periodo di 10 anni. Siamo nel 1463, Villon sparisce, ecco, alla nostra vista non ne sappiamo più nulla. Sono state fatte molte ipotesi, molte anche suggestive, però la verità è che Villon non ha lasciato più traccia dietro di sé. E il periodo nel quale vive Villon è il periodo della fine, gli ultimi decenni della guerra dei cent'anni, questa guerra che ha portato con sé, oltre il miracolo di Giovanna d'Arco, ha portato con sé epidemie, ha portato lutti infiniti, ha portato carestia, rivolte contadine, sanguinose, altrettanto sanguinosamente represse. Siamo nell'autunno del Medioevo, è la fine del Medioevo, questo autunno che è rischiarato da bagliori di violenza e di follia. Così l'ha definito questo periodo un grosso storico olandese, Johan Huizinga, che ha scritto un libro appunto intitolato L'autunno del Medioevo. In questo bailam, in questa tempesta, vive François Villon, figlio, ecco, di questo, in tutto e per tutto, di questo tempo. François Villon ha scritto di sé di aver passato tutta la vita tutto taverne et aux filles, cioè sempre tra le taverne, tra le osterie dell'epoca e le donne, una vita alla ricerca di un piacere sfrenato, forse proprio per rimuovere i fantasmi del suo tempo, quelli che prima abbiamo evocato, la carestia, la guerra, la fame, e per rimuovere soprattutto un'idea che l'ha ossessionato per tutta la vita, ed è l'idea della morte. Il secolo è attraversato da un grido di ghiaccio, è il memento mori che viene evocato in ogni circostanza, ricordati che devi morire, memento homo qui a pulvis est et in pulverem reverteris. E le rappresentazioni della morte nel Medioevo sono terribili. Se voi avrete sicuramente fatto caso visitando qualche cattedrale gotica, ci sono in queste cattedrali le tombe di prelati, di uomini, donne importanti, ci sono delle sculture che sono coricate, diciamo, sopra i sarcofaghi, e lì queste sculture, come anche nell'iconografia della morte del Medioevo, c'è tutta la terribilità del corpo che va in disfacimento.

cimento con i vermi che escono dalla pancia o dalla bocca. E accanto a questo la raffigurazione della morte, dello scheletro della morte, falce in mano, che

0: Sentiamo che cosa ci scrive François Villon sulla morte, lo sentiamo dalla voce di Ida Angelici, ormai vi è familiare, e noteremo soprattutto, lo dico fin da ora, ma è evidente di per sé, il crudo realismo con il quale François Villon ci racconta gli ultimi istanti di vita, così come lui se li raffigura.
1: Io so che ricchi e poveri, folli e saggi, e preti e laici, nobili, plebei, avari e prodighi, piccoli, grandi, belli e brutti, dame in ampio décolleté, qual che sia lor condizione, in qualsiasi modo acconciate, tutti la morte trascina con sé. Che Paride muoia oppure Elena, per chiunque la morte è dolore. A lui mancano aria e respiro, il cuore dal fiele è invaso e suda, Dio che gran sudore. Chi dal suo male lo libera? Né figlio v'è, fratello o sorella per lui pronti a perdere la vita. Morte lo squassa e livido rende, curvasi il naso, tese le vene, gonfia la carne, flaccida e molle. Rigidi nervi, enfiate giunture. Corpo di donna sì flessuoso, morbido, liscio, prezioso, anche per te volger così dovrà. Sì, oppur vivo ascendere al cielo.
0: È la morte fisica quella che occupa soprattutto la paura della morte fisica che occupa la mente di François Villon ed è centrale nel testamento e non solo la mente di François Villon, è una paura che è da sempre ma che è particolarmente marcata in questo periodo difficile di grande precarietà della vita che è il Medioevo. E il concetto principale è appunto che la morte coglie tutti, non fa distinzione per nessuno. A un certo punto, nella prima strofa che Ida ha letto, c'è un lungo elenco di ricchi, poveri, folli, saggi, preti, laici, gente, insomma, di ogni specie, donne della borghesia, dell'aristocrazia, donne povere, tutti quanti cadono sotto quella falce che Manzoni, per esempio, ha evocato in un canto famoso, in un capitolo famoso dei suoi Promessi Sposi, il 24esimo, la morte di Cecilia, dove evoca l'immagine della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Prima di lui anche Orazio, questo grande saggio della letteratura classica latina, aveva scritto che la pallida morte batte colpi uguali al pauperum tabernas, cioè alle porte delle capanne, regumque turres, ai palazzi dei re. E muoiono anche Paride, More Elena, che sono i simboli della bellezza classica. E nessuno vuol prendere il posto di chi muore, nessuno vuol morire al posto di un altro, né figlio v'è, fratello o sorella per lui pronti a perdere la vita. Evoca forse qui ha in mente il mito greco di Alcesti, figlia moglie del re Admeto di Fere, Admeto deve morire, Alcesti va a chiedere a tutti, agli amici, ai conoscenti, agli stessi genitori di Admeto di prendere il posto del suo sposo, nessuno lo fa e lei allora si offre al posto del marito. E poi c'è l'ultima strofa, è una strofa terribile veramente, la descrizione di quanto il corpo al quale tanto abbiamo tenuto in vita, sia squassato, distrutto veramente dalla morte. E l'ultima domanda, quando pensa al suo ideale di bellezza terrena, che è quello del corpo femminile, dice anche tu dovrai subire questa sorte, oppure vivo ascendere al cielo. Qui fa un riferimento preciso all'ascensione della Vergine al cielo, l'unica creatura che sia ascesa al cielo. Mantenendo il corpo intatto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: un altro grido che si ode, che si ascolta con grande frequenza nel Medioevo, che venne ripetuto nel Medioevo, ed è quello dell'Ubi sunt, dove sono? Dove sono finiti i grandi di questo mondo, i re, gli imperatori, i generali, i duchi, i signori? E dove sono finite le donne belle, le donne potenti, le donne che hanno riempito il tempo nel quale sono vissute del loro fascino, della loro bellezza, appunto. Tutto passa. Chiede per esempio Bernardo di Morlaix, che è un monaco benedettino, che nel 1140 scrive il De contemptu mundi sul disprezzo del mondo, si chiede, lo scrive in latino, est ubi nunc gloria Babilonia? Dov'è adesso la gloria di Babilonia? E dove sono Dario, Ciro, e Marcello, e Fabrizio, e Cicerone, tutti quelli che hanno riempito, e Cesare, che hanno riempito il mondo della loro fama? Ecco, sentiamo questa malinconica ballata che Villon scrive sulla sparizione di tutto ciò che è bello, di tutto ciò che è bello per il mondo, di tutto ciò che ci affascina durante la nostra vita. È la ballade des dames, du temps jadis, cioè la ballata delle dame del tempo che fu.
1: Ditemi dove, in qual contrada è Flora, la bella tra le romane? Dove Alcibiade? Dove Taide, che di beltale fu germana? Eco che parla per voce su stagno o fiume lanciata, che leggiadra fu oltre l'umano. Dove le nevi dell'anno passato? Dov'è la siccolta Eloisa, per cui amore Pietro Abelardo punito fu con grande dolore e poi fu monaco a Saint-Denis? E poi la sovrana dov'è, che Buridano mise a morte in un sacco giù nella Senna? Dove le nevi dell'anno passato? E Bianca, regina Candor di Giglio, dolce nel canto più che sirena, e Berta Granpiede, Beatrice, e Alice, e Arembourg, signora del Maine, e Giovanna, la figlia di Lorena, dagli inglesi immolata a Rouen. Dove, dove sono, vergine del cielo? Dove le nevi dell'anno passato? Sire, né per 7 giorni cercate, e né per un anno dovesse sono, che il ritornello dovrò io ripetervi. Dove le nevi dell'anno passato?

Avete sentito un lungo elenco di nomi, ve li ripercorro molto rapidamente per darvene ragione. Flora e Taide erano due cortigiane dell'età classica. Eco era una ninfa innamorata di Narciso, respinta da Narciso e che quindi si era suicidata lanciandosi nel fiume. Eloisa e Abelardo hanno dato vita a una delle storie d'amore più famose, quella tra Abelardo e che era il tutore, il maestro al quale lo zio di Eloisa aveva affidato questa giovinetta così intelligente, così desiderosa di sapere. I due si innamorano e c'è tutta una storia poi di tragedia che comporta questo innamoramento e che però ci ha lasciato l'epistolario. La corrispondenza tra Eloisa e Abelardo, dove le lettere di Eloisa soprattutto sono lettere veramente splendide. E poi si parla di Buridano, che era un alto dignitario della corte di Filippo il Bello, fatto precipitare nella Senna, però sembra che si sia salvato. Questo è un dettaglio che interessa poco. Filippo il Bello invece ci interessa di più perché è quello che inviò il generale Nogaré a obbligare il Papa a seguire le sue scelte e lo schiaffeggiò, il famoso o famigerato schiaffo di Anagni. E Filippo il Bello è anche quello che distrusse la potenza dei Templari. Viene nominata Bianca, che era Bianca di Castiglia, la madre di Luigi IX, San Luigi. Arambur, che fu una delle donne più importanti dell'epoca sua, una delle poche che governarono una contea e furono anche insomma donne di potere. Di Giovanna d'Arco abbiamo a lungo parlato l'altra volta. Tutto questo sparisce, tutto questo svanisce davanti ai nostri occhi, è transeunte, così è ridotto. Sono ridotti i nostri idoli, quello che noi idolatriamo, quello che noi seguiamo, al quale ci abbandoniamo con tanta enfasi e con tanto desiderio durante la nostra vita. Questo è l'avviso di Villon, questo è il senso della fragilità, della miseria umana che percorre tutto il Medioevo e viene raccontato in forma di ballata. La ballata è un componimento poetico di tre strofe, una quarta strofa poi è ridotta nel numero dei versi, è l'invio, cioè serve al saluto dell'autore, del poeta e a trarre spesso e volentieri anche una morale da quello che si è detto prima. E la ballata comporta anche alla fine di ogni strofa un ritornello. È straordinario questo, dove le nevi dell'anno passato, per dare l'idea che anche la bellezza, che tutto quello al quale il potere, tutto quello al quale noi in questo mondo teniamo di più, si dissolve, porta questa immagine della neve, che cosa sparisce, che cosa si dissolve di più della neve, delle nevi dell'anno passato. Non resta proprio niente, così come non resta niente della passata potenza terrena.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, la ballata che verrà letta adesso da Ida è una preghiera alla Vergine, è la Ballade pour prier Notre-Dame. La ballata non serviva solo, non aveva solo contenuti amorosi, ma Villon ce n'ha già dato un esempio con la ballata precedente, si occupava anche di tanti altri argomenti. Villon se ne è occupato prima. Per parlarci della bellezza che svanisce, ora la adopera, la ballata per una preghiera alla Vergine. La ballata ha avuto un grande successo nel Medioevo, poi è stata come componimento poetico, dico, in generale, è stata abbandonata e ripresa soprattutto in epoca romantica, perché i romantici sostenevano, quindi siamo alla fine del Settecento, gli inizi dell'Ottocento, che era forse l'espressione più genuina dell'anima popolare. Victor Hugo, per esempio, scriverà una raccolta di poesie che intitolerà Ode e Ballade. Sono famose le Lyrical Ballads di Wordsworth e Coleridge. Anche il nostro Berchet scriverà delle ballate, una raccolta di ballate molto famosa, quella dedicata al trovatore, al poeta. E ha avuto fortuna anche nei tempi moderni, ha assunto anche, diciamo, si è diventata uno strumento adoperato soprattutto dai cantautori. Ricorderete sicuramente Fabrizio De André e certe sue ballate famose, la Guerra di Piero, per esempio, o la ballata di Carlo Magno, che ritorna dalla guerra, ballate nelle quali De André si è ispirato al suo maestro francese Georges Brassens, di madre napoletana, del resto autore di canzoni, di ballate altrettanto famose come la ballata della Mauvaise Herbe ed altre che hanno fatto che lo hanno reso grande e maestro appunto di altri grandi, come nel caso che ci riguarda, che ho citato appena, di Fabrizio De André. Questa è la ballata per pregare Nostra Signora, la Ballade des Dames du temps jadis, che adesso sentirete dalla voce di Ida Angelici.
1: Donna del cielo, del mondo regina, dell'infernale palude alma signora, d'accoglierti degna quest'umile figlia, che tra gli eletti tuoi compresa sia, benché mai più che nulla ebbi valore. I meriti tuoi, mia sovrana e padrona, in alto volano sopra me, peccatrice. Nell'anima spera, se non per loro, d'aver salvezza. Menzogna non dico, è la mia fede, che io muoia o viva. Al figlio tuo di ch'io gli appartengo, i peccati mi siano da lui cancellati, che mi perdoni come all'egiziana o come accade al chierico Teofilo, che mercè tua fu liberato ed assolto, ancor che a Satana obbligato s'era. A me non tocchi sorte mai si ria. Vergine che pura in seno accogli, il sacramento che nella messa vive è la mia fede, che io muoia o viva. Vecchia e misera donna io sono, nulla conosco, nulla mai lessi. Nella chiesa vedo cui appartengo, con arpi liuti dipinto un paradiso e un inferno pur, coi rei nel fuoco, paura ho di questo e gioia dell'altro. E la gioia donami, grande signora, coi tutti i peccator da fede spinti si volgon con ardore e con vigore. È la mia fede, che io muoia o viva. Tu portasti, vergine eletta signora, Gesù che impera in eterno sempre, colui che tutto può, di carne fatto, dal ciel discese per noi.

0: nostra salvezza. E gioventù sì cara a morte diede. Questo è il Signor che mio ravviso, è la mia fede, che io muoia o viva.
1: Ecco, vi sarete accorti che chi parla in questa ballata è la madre, è una donna, è la madre di François Villon, la madre che si rivolge a Maria, che è la mediatrice sovrana tra Dio e gli uomini, e a lei chiede, da lei implora l'intervento a salvezza della sua anima. La chiama donna del cielo e del mondo regina, la Vergine è padrona di tutto. I meriti tuoi, mia sovrana e padrona, in alto volano sopra me, peccatrice. Non avrò la salvezza eterna per i miei meriti, ma l'avrò soltanto per i tuoi. Avrò salvezza e l'anima mia spera nella tua misericordia, nella tua bontà. E poi c'è il ritornello, è la mia fede, che io muoia o viva. È la fede che si dichiara così spontanea, la fede in Gesù Cristo e nella sua madre. Ogni volta che rileggo questa ballata mi viene in mente un'altra madre molto più recente di quella di François Villon, e cioè la madre di Ungaretti. Anche lei aspetta il figlio, che si presenti il figlio al dopo la morte, al giudizio di Dio, e quando saremo lì davanti a Dio, tu, dice Ungaretti, dice il poeta, ti prostrerai davanti a lui in silenzio, invocherai la sua misericordia, e solo quando mi avrà perdonato ricorderai di avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Le madri intervengono sempre a difesa dei figli, e la madre di tutte le madri ha proprio questa funzione specifica che è sua, di intercedere per gli uomini, di intervenire a favore della debolezza, della fragilità umana. E anche qui sentite dei nomi, avete sentito dei nomi, l'egiziana è Maria l'egiziana, una donna che poi si converte e fa una vita di dura penitenza. Avete sentito citare Teofilo? Teofilo era un chierico che vende l'anima al diavolo e poi chiede l'intervento di Maria, che interviene appunto e lo salva dal folgore infernale. E poi possiamo dire che questa ballata è una ballata che si inserisce pienamente nella grande fioritura di iconografia, di musica, di letteratura che riguarda la Vergine nel Medioevo. Intanto nel Medioevo, anche dal punto di vista teologico, questa funzione mediatrice di Maria viene precisata e definita. Il Medioevo, sempre per restare a Maria, siamo a Loreto ed è proprio in pieno Medioevo che avviene la traslazione della Santa Casa da Tersatto a Loreto. E soprattutto, dicevo, appunto, nella letteratura di Maria si parla con grande frequenza e con grande devozione. Nella letteratura italiana è famoso il Donna de Paradiso di Jacopone da Todi, si rivolge direttamente a Maria: Donna de Paradiso, lo tuo figliolo è preso, Gesù Cristo beato. Famosissima anche la canzone di Petrarca, Vergine bella che di sol vestita, coronata di stelle, e via poi prega anche lui la Vergine di intercedere per lui, di sorreggerlo, di aiutarlo, ben chi sia terra, dice, e tu del ciel regina. Per non parlare infine di Dante Alighieri, conosciamo tutti la bellissima preghiera che Dante mette in bocca a San Bernardo nel canto 33esimo del Paradiso, e nella quale preghiera chiama, tra l'altro c'è qui un richiamo a quello che abbiamo detto l'altra volta su Peghi, il poeta della speranza, uno dei titoli più prestigiosi, diciamo così, che Dante attribuisce a Maria, è quello di essere fonte di speranza. Tu sei di speranza, fontana vivace. Non solo in Italia, ma in Francia, ecco, abbiamo visto Villon, in Inghilterra, uno dei forse il poeta più grande del Medioevo inglese, Geoffrey Chaucer, l'autore dei racconti di Canterbury, fa nel racconto della priora fa una lunga premessa in lode di Maria anche in Spagna nel XIII secolo. Alfonso X, detto il Savio, il Saggio, si adopera per una raccolta di tutte le cantigas di Santa Maria, alla quale raccolta egli stesso partecipa. Quindi la ballade Pour prier Notre Dame di François Villon, che è bellissima, che è una delle preghiere davvero da mettere allo stesso livello di quella di Petrarca, di quella di Dante, questa ballata di Villon si inserisce in un percorso letterario, chiamiamolo così, nel quale, in questo periodo così profondamente intriso di religione, qual è il Medioevo, la figura di Maria ha un particolare risalto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: L'ultima lettura di quest'oggi è anche questa una ballata, è la Ballade des Pendus, la ballata degli impiccati. Torniamo un po' nel lugubre, ma questi erano i tempi, questi sono del resto dati che rilevano, elementi che rilevano dall'esperienza di vita turbolenta, difficile, accompagnata sempre dalla precarietà, dal rischio e dall'idea della morte di François Villon. François Villon è stato condannato a morte per impiccagione, l'abbiamo detto presentando questo personaggio, e si rivede allora nei giorni in cui sta aspettando o la grazia o l'esecuzione della condanna, si rivede sul patibolo di Montfaucon, che era una località allora appena fuori Parigi, dove c'era un patibolo enorme, alto 15 metri, nel quale venivano impiccati, condannati a morte e che venivano lasciati lì poi per giorni e giorni a monito, ad ammonimento ai vivi che non seguissero il loro esempio. La giustizia nel Medioevo era una giustizia pronta e crudele. Le garanzie per un accusato erano minime, la stessa classe di avvocati non è che desse, almeno stando a quello che ce ne lascia, che ci dice la letteratura dell'epoca, non è che desse anch'essa grandi, grandi garanzie. E del resto, Villon dice in più di una occasione della sua opera, l'opera globale di Villon, si chiama Il Testament, il testamento che lascia ai vivi. Dicevo, più volte dice Villon che è una giustizia forte con i deboli. C'è un passaggio bellissimo ad illustrare questa convinzione di Villon, laddove Villon scrive che i monti non si muovono da dove sono per un povero, n'avant, n'arrière, né avanti né dietro. Si possono muovere per un ricco, per un potente, per un famoso, non per un povero. Sono gli impiccati stessi che parlano, sentiamo quello che ci dicono dalla voce di Ida Angelici.
1: Fratelli umani che nel mondo siete, non abbiate per noi cuore di pietra, che se pietà per noi meschini avrete, grazia da Dio ve ne varrà maggiore. Qui ci vedete appesi, cinque, sei, e la carne che troppo in vita mammo, eccola ormai scavata e imputridita. Ossa siamo. Cenere e polvere saremo, nessun derida la nostra sventura e pregate Dio che tutti ci accolga. Se fratelli vi chiamiamo, onta non sia per voi, seppur dal carnefice morte ci venne, e però ben non vi è ignoto che non tutti salda ragion governa. Poiché siamo morti, per noi implorate pietà dal figlio della Vergine, che la sua grazia non ci sia negata e ci preservi da folgore d'inferno. Morti noi siamo, nessuno ci molesti, e pregate Dio che tutti ci accolga. La pioggia ci ha lavati e lisciviati, e il sole disseccati e anneriti. Piche e corvi gli occhi ci han divelto, e strappate barba e sopracciglia. In nessun tempo mai abbiamo riposo. Di qua e di là al suo capriccio ci trascina senza quiete il vento. Di tali siamo dei becchi tormentati. Mai non venite nella nostra schiera e pregate Dio che tutti ci accolga. Signore Gesù, che su tutto hai potere, fai che inferno non ci abbia per preda e che nulla abbiamo a spartire con lui. Uomini, bando adesso ad ogni burla e pregate Dio che tutti ci accolga.
0: Ecco, avete sentito questo invito alla fraternità, la prima parola che Villon scrive, prima parola di questa ballata è fratelli. Fratelli umani che nel mondo siete, non abbiate per noi cuore di pietra, è un invito appunto alla fraternità, alla pietà per i poveri. Voi ci vedete qui nella nostra vita appesi come siamo, nella nostra vita abbiamo privilegiato tutto ciò che era materia e godimento e ora siamo solo cenere e polvere. All'inizio della seconda strofa c'è un incipit appunto bellissimo, ha detto proprio cominciando la ballata, ha detto fratelli, si è rivolto agli uomini, ai vivi, li ha chiamati fratelli, sembra quasi adesso che se ne scusi lui, loro impiccati, condannati a morte, dicono se fratelli vi chiamiamo, è un richiamo, vuol dire guardate non dovete offendervi se vi diciamo fratelli, se vi chiamiamo fratelli, però cercate di capirci, abbiate comprensione per noi, voi sapete che non tutti hanno buon senso, manifestano o impiegano il buon senso per regolare la loro vita, però implorate pietà per noi, implorate pietà dal figlio della Vergine Maria, torna ancora la Vergine e che la grazia di Dio non ci sia piegata. Noterete questa insistenza sul nu, il nu che dà forza a questa richiesta di pietà, a questa richiesta di solidarietà. C'è una immagine nella terza strofa, stiamo proprio arrivando alla fine, a un certo punto Villon scrive, gli impiccati dicono, in nessun tempo mai abbiamo riposo, di qua e di là, al suo capriccio ci trascina senza quiete il vento. È un'immagine, questo vento che trascina i corpi degli impiccati, che richiama quella del canto sesto dell'inferno dantesco, dove sono condannati i lussuriosi, dove Dante si ferma a parlare con Francesca da Rimini per ascoltarne la triste storia, e Dante parlando di questo vento di tempesta che scuote la legge del contrappasso, sono stati, come dire, dominati dal vento della passione in vita, sono ora scossi continuamente, trascinati continuamente da questo vento infernale. E Dante dice che il vento di qua, di là, di su, di giù, li mena. Nulla speranza li conforta mai, se non di posa, ma di minor pena. Il vento li trascina continuamente di qua e di là e non hanno speranza, non dico che il vento cessi, perché non è nemmeno da pensare, ma addirittura neanche che diminuisca della sua intensità. Ora, questa immagine dei corpi sballottati qua e là, che richiama così prepotentemente l'immagine dantesca, ci fa pensare che negli anni intorno al 1300, quando c'è un po' anche da parte di tutti i biografi e gli studiosi di Dante, c'è un vuoto che non, nella vita di Dante che non si riesce a colmare, forse davvero Dante è andato in Francia e forse Dante o l'opera di Dante o alcuni passaggi dell'opera di Dante erano conosciuti da François Villon. In ogni modo, ecco la somiglianza di queste due immagini, quella di Dante nel canto dei lussuriosi e questa di Villon nella ballade de Pendu, è veramente impressionante. E alla fine, Signore Gesù, che su tutto hai potere, parlano direttamente rivolti a Dio e invitano, come saluto finale ancora, gli uomini a non scherzare su queste cose e a far sì anche loro e a pregare anche loro perché Dio accolga i reprobi, coloro che furono reprobi nella vita, li accolga nelle sue braccia come ha accolto il buon ladrone. Ecco, a questo punto Villon sparisce dalla scena, bandito per 10 anni, possiamo immaginarcelo che valica la porta delle mura e si allontana in un'alba magari nebbiosa, in questa nebbia svanisce e di lui non sappiamo più nulla. Ci lascia con questo punto interrogativo grandissimo, ma anche con grandi esempi, con una grande opera che ne fa uno dei poeti più straordinari di tutti i tempi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che

0: Vengo a Međugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
1: Ecco, quindi seconda volta a Međugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Međugorje?
0: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
1: Più giovanile,
0: la
1: più
0: Madonna, più gioioso.
1: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
0: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Međugorje.
1: E siamo uniti tutti davanti
0: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Međugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
1: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
0: Prima di venire a Međugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Međugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
1: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
0: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
1: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
0: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
1: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Međugorje, cosa si trova qua?
0: Venite a Međugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Međugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri, ed è il luogo della guarigione. Venite a Međugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Fabiano.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: прием. О Dio, che al santo presbitero e martire Massimiliano Maria Colbe, ardente di amore per la Vergine Immacolata, hai dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo, concedi a noi per sua intercessione di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini per la tua gloria e di conformarci fino alla morte a Cristo tuo Figlio. Egli è Dio vivo e regno con te nell'unità dello Spirito Santo da tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro, così dice il Signore Dio a Gerusalemme, tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un'itita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto

0: Letto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino a essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dall'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. E tu mi hai consolato.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei.

L'uomo non divide quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di dargli l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarla. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.

In questo Vangelo ci sono troppe cose che succedono e dentro queste troppe non posso agganciarli tutti, ma vorrei sottolineare il vero problema sotto la nostra aspirazione al bello. Dall'inizio della creazione Dio ci ha creato uomo e donna e ci ha creato molto, molto, molto bene. Capaci di un amore profondo, capaci di comunione, capaci di nudità senza vergogna, capaci di stare insieme senza voler manipolare, possedere, sfruttare, puntare il dito, accusare. All'inizio la relazione tra l'uomo era bellissima. Poi è arrivato il peccato originale e adesso la prima cosa che succede, le nostre relazioni sono intrecciate da paura, bisogno di dominare per controllare, rivalità e accuse. È terribile, non siamo stati creati per questo. E Gesù dice, è dentro quel contesto di terribile, oh, che sollievo che posso ripudiare l'altro. E Gesù dice, ma no, non era così. Dio non ci ha creato per questo motivo. E perché allora? Perché è così? E Gesù sottolinea, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli per la durezza del vostro cuore. La durezza del cuore è la nostra malattia. E cosa facciamo con questa durezza? Ma prima di tutto riconoscerla, perché Adamo ed Eva dall'inizio stavano dicendo ma lei ha fatto, e Eva ha detto ma il serpente ha fatto, e ognuno voleva scaricare la responsabilità di se stesso sugli altri. Era così difficile girare e dire sì, io ho fatto così, perdonami. Se noi potessimo davvero aprire il segreto del nostro cuore duro alla luce di Dio, Lui non aspetta altro per poterci guarire. Lui è il medico del cuore. Lui è il medico capace di risanare la mente malata, risanare la mia incapacità di relazionarmi. Però il problema è che devo permettere di vedere il mio cuore. Io so che nel percorso per molte persone di poter permettere a qualcuno di vedere il segreto del cuore è qualcosa di terribile. Mi ricordo la mia stessa esperienza da giovane, le prime importanti confessioni di dire davvero quello che sentivo, quello di

0: cui mi vergognava, quello che aveva tenuto segreto per anni e anni e anni, dirlo. Era come una risurrezione. Ed era il primo passo verso tante altre volte sulla paura, dico o non dico. Ma ogni volta che hai vinto la possibilità di dire un segreto, di aprire quel cuore indurito, la risurrezione era una meraviglia, un miracolo. E vi incoraggio adesso, non posso studiare questo problema dell'apertura del cuore, però vi posso dire, i segreti sono le nostre malattie e parte della durezza. Gesù dice altrove, come puoi tu vedere la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello se non vedi la trave che hai tu? Togli prima la trave e vedrai bene la pagliuzza del tuo fratello. E questo sarebbe vero anche nei nostri matrimoni. Come puoi accusare il tuo marito? Come puoi tu accusare la tua moglie? E non vedi tu chi sei? Togli chi sei, la durezza del cuore, e tu vedrai bene. E questo voglio sottolineare, vedrai bene. Ogni volta che tu apri un segreto alla luce della grazia e tu permetti a Dio di curarla, cominci a vedere bene, ma tutto vedi bene, non solo la pagliuzza del tuo fratello, ma tutto, il colore degli alberi, il colore del cielo. Wow, è meraviglioso vivere quando il cuore indurito comincia a sciogliersi. E questa è l'opera di Gesù, e questa è la nostra collaborazione, è di permetterglielo di farlo, di credere che Lui ha questo potere del cuore, credere che Lui voglia curarmi. Perché questo è un altro ostacolo di questa stessa durezza. No, lui non vuole fare questo per me, io ho fatto troppi di... E ho un mormorio contro Dio per perpetuo, che non potrebbe. E questo è un grande spiacere per il Signore, perché Lui può tutto. Allora, ecco, il problema del matrimonio è un grave problema, e che in se stesso ha bisogno di molta cura, molta attenzione, molta guida. Però intanto il Signore evidenzia il cuore del problema, che è il cuore duro, non batte bene. E questo è un problema interiore, non il problema del tuo marito, no, è il problema tuo. Allora, aprire il cuore alla luce della grazia è la nostra guarigione.
1: This is a long gospel, so I'm going to shorten it. It's about why does Moses let people divorce? And Jesus says it's because of the hardness of your hearts. That's why. But at the beginning, it wasn't like that. You know, Jesus does not promote divorce, because at the beginning, it wasn't like that. He did say there are some reasons for divorce, but only in certain reasons, but otherwise, it's not allowed divorce. And that is because of the hardness. The reason that we want the divorce is because of the hardness of the heart. So he's suggesting, rather than search for the divorce, heal your heart. Let your marriage be a place of the healing of your heart. Now that's a problem, because part of the hardness of our heart is to accuse everybody else and the resentment, and it's his fault and it's her fault and she did that and how could I forgive this? And we project it outside of ourselves. And that is the first reason why we kind of feel so bad within ourselves. At the beginning, God made us men and women. We were naked and without shame, and it was so beautiful. We were capable of deep, intimate relationships without rivalry, without manipulation, without exploitation. It was really beautiful to be man and woman in our nakedness and in our openness.

Padre buono, ecco i nostri cuori. Padre, io ti offro la vita di ognuno di noi e i nostri cuori, feriti, indurite, e la nostra cecità, che non vediamo gli altri correttamente e non sappiamo vedere noi stessi. Padre buono, che il tuo Spirito Santo scendi su di noi adesso. Il tuo Spirito Santo allegge su ognuno di noi, aprendoci al coraggio della guarigione. Vieni, Padre buono, vieni profondamente ad esprimere la tua paternità in noi. Vieni a rinnovare la mia figliolanza nei tuoi confronti. Padre, non lasciare questi cuori feriti come sono. Ti adoro, mio Padre, ti amo, ti benedico. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Massimiliano Maria impariamo ad offrirti il sacrificio della nostra vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato del Santo Martire di Massimiliano Kolbe, a imitazione di Cristo, per la gloria del tuo nome, manifesti i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni San Massimiliano Colbi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli,
2: sia santificato.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace.

0: Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh, Signore, non sono degno di ricevere.

I

Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che siamo infiammati da quel fuoco di carità che San Massimiliano Maria tinse da questo convito per Cristo nostro Signore. Mi dispiace che non era meglio preparato, per tanti motivi, ma perché questo Vangelo di oggi era troppo importante per affrontare superficialmente. C'è il problema del divorzio, c'è un problema delle separazioni, il problema adesso di ma un annullamento è valido o non valido, e ovviamente è valido annullare un matrimonio, sono temi molto importanti, però è legato allo stesso problema del cuore. Molti giovani stanno entrando dentro un matrimonio senza nessuna consapevolezza del proprio cuore, proiettati fuori di sé per la bellezza, per il sesso, per il successo, per non so che cosa. Il loro cuore è già malato prima di cominciare una relazione, e dentro quella lì non c'è un libero consenso valido di un matrimonio. Perciò è un tempo storico molto confuso per noi. Ed stiamo perdendo la percezione del cuore, come sta avvenendo nel mondo, di conseguenza perdiamo la percezione del cuore, perché Dio abita nel mio cuore. Se io di questo Dio non ne voglio sapere, ho appena condannato la mia vita interiore a una malattia più grave. Ecco, poi non si può dire tutto e non si può dire tutto subito, ma questa pagina è di un'importanza estrema. I said that you can't, this page of the gospel is so important, you can't really throw yourself into it superficially, which I just did, and I'm really sorry about that. Because today's world has a big problem with the heart, because we have a big problem with God, which makes the heart problem even worse, because God dwells in my heart. So if I'm going into a relationship, a marriage, or whatever else, just as a young guy, full of myself and full of my needs and full of my wounds and full of my, just for the, she's a good looker and all the rest, and all the reasons are just worldly reasons. I'm creating a disaster even before I begin if I'm long, far from my heart. My heart's not been healed. So today we're witnessing so many divorces, and then the need for annulments, you know, what was a true marriage, what was not. And in that confusion, we just don't really know what to think anymore. But Jesus tells us the heart is the problem. We have to start taking care of our heart and let God heal it. The Lord be with you. May the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. There is no Mass tomorrow because it's the Assumption of Our Lady into Heaven. Non c'è Messa domani perché l'Assunta di Maria al Cielo. La Messa è finita, andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: È la seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje? È arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, allora, le aspettative. Primo giorno siamo qua. Qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi.
Madre della Divina Grazia,

Grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua

tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto 3 volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo 5 sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Vuoi dire come la madre che ci indica?
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

In questo Vangelo ci sono troppe cose che succedono e dentro queste troppe non posso agganciarli tutti, ma vorrei sottolineare il vero problema sotto la nostra aspirazione al bello. Dall'inizio della creazione Dio ci ha creato uomo e donna e ci ha creato molto, molto, molto bene. Capaci di un amore profondo, capaci di comunione, capaci di nudità senza vergogna, capaci di stare insieme senza voler manipolare, possedere, sfruttare, puntare il dito, accusare. All'inizio la relazione tra l'uomo era bellissima. Poi è arrivato il peccato originale e adesso la prima cosa che succede, le nostre relazioni sono intrecciate da paura, bisogno di dominare per controllare, rivalità e accuse. È terribile, non siamo stati creati per questo. E Gesù dice, è dentro quel contesto di terribile, oh, che sollievo che posso ripudiare l'altro. E Gesù dice, ma no, non era così. Dio non ci ha creato per questo motivo. E perché allora? Perché è così? E Gesù sottolinea, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli per la durezza del vostro cuore. La durezza del cuore è la nostra malattia. E cosa facciamo con questa durezza? Ma prima di tutto riconoscerla, perché Adamo ed Eva dall'inizio stavano dicendo ma lei ha fatto, e Eva ha detto ma il serpente ha fatto, e ognuno voleva scaricare la responsabilità di se stesso sugli altri. Era così difficile girare e dire sì, io ho fatto così, perdonami. Se noi potessimo davvero aprire il segreto del nostro cuore duro alla luce di Dio, Lui non aspetta altro per poterci guarire. Lui è il medico del cuore. Lui è il medico capace di risanare la mente malata, risanare la mia incapacità di relazionarmi. Però il problema è che devo permettere di vedere il mio cuore. Io so che nel percorso per molte persone di poter permettere a qualcuno di vedere il segreto del cuore è qualcosa di terribile. Mi ricordo la mia stessa esperienza da giovane, le prime importanti confessioni di dire davvero quello che sentivo, quello di cui mi vergognava, quello che avevo tenuto segreto per anni e anni e anni, dirlo. Era come una risurrezione. Ed era il primo passo verso tante altre volte sulla paura, dico o non dico. Ma ogni volta che hai vinto la possibilità di dire un segreto, di aprire quel cuore indurito, la risurrezione era una meraviglia, un miracolo. E vi incoraggio adesso, non posso studiare questo problema dell'apertura del cuore, però vi posso dire, i segreti sono le nostre malattie.

è parte della durezza. Gesù dice altrove, come puoi tu vedere la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello se non vedi la trave che hai tu? Togli prima la trave e vedrai bene la pagliuzza del tuo fratello. E questo sarebbe vero anche nei nostri matrimoni. Come puoi accusare il tuo marito? Come puoi tu accusare la tua moglie? E non vedi tu chi sei? Togli chi sei, la durezza del cuore, e tu vedrai bene. E questo voglio sottolineare, vedrai bene. Ogni volta che tu apri un segreto alla luce della grazia e tu permetti Dio di curarla, cominci a vedere bene, ma tutto vedi bene, non solo la pagliuzza del tuo fratello, ma tutto il colore degli alberi, il colore del cielo. Wow, è meraviglioso vivere quando il cuore indurito comincia a sciogliersi. E questa è opera di Gesù, e questa è la nostra collaborazione, è di permetterglielo di farlo, di credere che lui ha questo potere del cuore, credere che lui voglia curarmi, perché questo è un altro ostacolo di questa stessa durezza. No, no, lui non vuole fare questo per me, io ho fatto troppi, e ho un mormorio contro Dio perpetuo che non potrebbe. E questo è un grande spiacere per il Signore, perché Lui può tutto. Allora, ecco, il problema del matrimonio è un grave problema, è che in se stesso ha bisogno di molta cura, molta attenzione, molta guida. Però intanto il Signore evidenzia il cuore del problema, che è il cuore duro, non batte bene. E questo è un problema interiore, non il problema del tuo marito, no, è il problema tuo. Allora, aprire il cuore alla luce della grazia è la nostra guarigione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo si avvicinarono Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie

Se non in caso di unione illegittima, e non ne, ne sposa un'altra, commette adulterio.

0: ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini. E ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.
1: Cari festeggiati, Rachele e Michele, 50 anni di matrimonio sono tanti ed è bello festeggiarli, riconoscere il mistero di grazia che è abitato in voi per tutti questi anni, perché se uno è sincero e si guarda dentro una storia si rende conto di quanti doni sono accaduti da parte del Signore nella nostra vita, che ci hanno permesso di continuare il cammino. Allora diventa anche più semplice comprendere le parole del Vangelo di oggi. Come dicevo, è bello anche che sembra che oggi Dio voglia parlarci proprio di questo mistero, dell'indissolubilità del matrimonio. Cinquantesimo, San Massimiliano che dà la vita per un papà di famiglia, e la liturgia della parola che ci offre questo brano sulla indissolubilità, matrimonio indissolubile. Sembra che stiamo parlando cinese, oppure ci stiamo scagliando contro un mondo completamente diverso, perché ormai, io mi ricordo quando iniziavo a fare prete, nel gruppo del catechismo, dei 10 bambini che erano al catechismo, 8 erano delle famiglie unite e 2 di complicate. Dopo 30 anni adesso è il contrario. Adesso quando c'è una classe di bambini, 8 sono tutti sposati, risposati, e poi qualcuno rimane fedele, rimane unito. Allora sembra che noi stiamo proponendo una cosa impossibile. Il mondo di oggi è andato per un'altra strada. Perché Gesù ancora continua a ricordare questo? Perché anche gli ebrei che vengono da lui gli chiedono: ma allora possiamo rimandare le mogli quando non ci piacciono più? E Gesù dice: è perché Mosè ce l'ha permesso. Gesù dice: no, così Dio non ha fatto le cose fin dall'inizio. Ecco, è bello sentire questo. Perché allora hai cambiato il mondo? Perché oggi anche noi siamo cambiati? Per la durezza del vostro cuore. Allora non è un complimento, è un'accusa da parte di Gesù. Il vostro cuore è diventato duro. E quando il vostro cuore è duro, che iniziano divisioni, separazioni, allontanamenti, e non si sta più insieme. Colpa del cuore. Come si fa a cambiare il cuore? Perché se non cambia cuore, non cambia niente, rimaniamo come siamo. Ecco, solo quando il cuore finalmente scopre il vero cuore, da cui proviene questo nostro cuore, perché chi ce l'ha creato il cuore? Il Signore. L'uomo, finché non incontra il cuore di Dio, è incapace di avere il cuore. È un cuore sempre un po' incompleto, imperfetto, ancora non maturo, confuso. Poi quanto più questo cuore confuso è presuntuoso, crede di aver ragione, anche se è confuso, e tutta questa confusione diventa legge. Cioè io faccio come credo, come penso, come, perché io sono. Ecco, pensate, arriviamo a questa... a questa terribile constatazione: io sono, cioè facciamo Dio, io sono Dio, io so le cose, io so cosa è meglio, io so cosa deve fare la moglie, il marito, figli, comando io. Ma che tristezza quando si arriva a quel punto. Certo, come si fa a stare insieme dentro una realtà del genere, una relazione del genere? Invece quanto è bello che Gesù, con questo suo discorso di oggi, sta recuperando l'amore al nostro desiderio umano,

Perché quando vi sposavate, no? Michele e Rachele, cioè, che cosa uno aveva nel cuore? Quando un giovane si innamora di una ragazza, che cosa le dice? Ti amerò per sempre. Non lo dice davanti al prete, davanti alla società, ma ce l'ha qui. Perché se tu vivi con una persona dici io ti amerò per sempre. Come sarebbe bello che noi manteniamo fedeltà a quell'iniziale desiderio. Forse questo dovremmo metterci a tema nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nei nostri percorsi. Amare per sempre una persona, è possibile questo? Ecco, il mondo di oggi dice non è possibile. E Gesù ci ricorda nel Vangelo che è possibile se il cuore cambia. Perché se il cuore rimane duro come lo è, e se ci pensate, quante volte tutte le divisioni che accadono, perché accadono? Perché il nostro cuore è duro, non è un cuore morbido, buono, attento, non è quel cuore che era innamorato quando si è iniziata la storia, è indurito nel tempo a volte. Necessario ritornare col cuore al creatore del cuore, perché ci ricrea un cuore nuovo. Crea, Signore, in me un cuore di carne. Questa è la preghiera dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Tutta la parola di Dio grida a noi. E noi gridiamo insieme con la parola. Crea in me un cuore nuovo, Signore, capace di amare fedelmente, in modo indissolubile, lungo. Ecco, allora il nostro cuore, le nostre famiglie, le nostre relazioni, se non si fondano su Dio, se non attingono da Dio la sua linfa vitale, il sacramento è questo. Oggi noi preti diciamo sempre meno matrimoni e sempre meno matrimoni in chiesa. È triste, ma è triste per chi si sposa, non è per noi triste. Per noi è triste perché la gente non approfitta di un dono meraviglioso. Cos'è il sacramento? È la linfa vitale divina dove tu appoggi, attingi per il tuo amore umano, fragile, debole. Chi vive in matrimonio sa benissimo quante fatiche ci sono, ma già tra maschio e femmina, due mondi, per capirsi. Impieghiamo tanto tempo per entrare in dialogo e comprendersi piano piano. Ecco, allora è necessario tornare col cuore al Signore. È bello che siamo oggi qui a celebrare proprio il fondamento della nostra vita matrimoniale, relazionale, amicizie, di tutto. Il mio cuore ha bisogno di tornare al Signore per diventare morbido, buono, come il suo cuore. E allora sarà per sempre e non verrà meno, non perché noi siamo così potenti che porteremo avanti il nostro progetto, il nostro sogno, ma perché non siamo soli e il Signore ci accompagna e ci sostiene sempre. Chiediamo oggi al Signore che possiamo, ecco, tornare col cuore al suo cuore divino, al suo amore, alla sua presenza, e che tutte le nostre relazioni, matrimoni, li rifondiamo in Dio. Chiediamoci che spazio ha nella nostra relazione matrimoniale, rapporto col Signore. Certo, non c'è una coppia che prega prima di tutto, c'è due persone che singolarmente ci tengono a qualcosa, hanno nel cuore questo rapporto con Dio, allora uniti insieme diventano una potenza. Ecco, possa accaderci questo, chiediamo al Signore che ci aiuti a ritrovare la nostra relazione profonda con Lui e anche allora relazioni delle nostre famiglie, delle coppie fondate su di Lui, basate su di Lui, in ascolto di Lui, anche in aiuto di Lui, perché quando noi chiediamo al Padre qualcosa, Lui ascolta puntualmente. Non verrà Lui che ama i Suoi figli per ascoltarli, verrà prontamente, ha detto Gesù. Ma avremo ancora la fede, fiducia in Lui, attesa della Sua potenza. Aiutaci, Signore, a vivere la nostra vita con questa apertura verso di Te, attenzione a Te, e allora attenzione anche tra di noi,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai un tanto come festival
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema, questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. Lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucarestia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria, quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: Preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Witzka o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no? A poco a poco, come innaffiarlo giorno dopo piano. Giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, prima o poi cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace,
1: sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.